0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Renato da Alessandria. Vorrei per favore ascoltare una canzone degli Smash Mouth e la dedico ai miei colleghi e tutti i lavoratori della notte.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide. Mi faresti ascoltare Devastante di Olly?
1: Radio Manila te le suona.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare cantare di Mannarino dedicarla ad Ivan da una sua cara amica che gli vuole un bene dell'anima. Grazie a me.

impazzire. La voce del tuo silenzio, il suono più grande. La voce delle mie vene, un altro taglio. La voce delle bandiere, la suona il vento. La voce delle sirene, la voglio sentire. La voce degli innamorati, se ne va per venire.

speakers up. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Matilde e Alessandro. Stiamo andando a Malpensa per partire. Ci puoi mettere una canzone di Cremonini?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: aspettare.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, manderesti Ci pensiamo domani di Angelina Mango. Grazie Erika da Ventimiglia.
3: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Allora, stavo pensando...

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Angelo da Settimo Torinese. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Karma dei The Colors. La dedico a voi e a tutti i manilosi.
2: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao signorina Manila, sono Giovanni da Rivoli. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Venditti a tua scelta, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e ciao manilosi, vorrei ascoltare Tats Sotru di Gracie Abrams, grazie Ludovica da Viverone.

0: Radio Manila. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lorenzo. Volevo ascoltare Casini di Marrakech Egue. Grazie e un saluto a tutti.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina 9001, sono Franco da Fossano. Vorrei dedicare ai miei collaboratori Relax di Frankie Goes to Hollywood. Grazie mille.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Arrogante di Irama e la dedico al mio ex, grazie a me.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere per favore per noi di Achille Lauro e Geolier? Grazie Vale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Michele da Asti. Per dare carica ai miei colleghi ti chiedo Lose Myself dei De Bausa. Grazie e buon lavoro a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Nando da Pinerolo. Sono al lavoro e vorrei ascoltare Clo Sardinerio. Un abbraccio e buonanotte a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buonanotte Radio Manila, sono Ruggero da Alba. Vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza, grazie e un saluto.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

0: Ciao signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Mi puoi mettere una canzone di Stevie Wonder? Grazie mille.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 9001, sono Sheila. Mi faresti ascoltare Colpa d'Alfredo e la dedico a me stessa. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Vito e Paolo da Arona. Ci puoi far ascoltare Rossetto e Caffè di Sal da Vinci e dedicarla a Samuele di Gallarate che sta lavorando per tutti noi. Radio.

0: Ciao, sono Anna da Collegno. Mi fai ascoltare una qualsiasi canzone di Rosé. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Eleonora da Torino. Mentre vado a lavoro ti chiedo se possibile Lontano di Sfera e Basta.
2: Radio Manila.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Manila 9001.
2: Accensione.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Tiziano e Samuele da Rivoli. Ci puoi mettere State of the Nation degli Industry, grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, mi fai ascoltare Stupid Song di Olivia Rodrigo, grazie Agnese.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina, se in playlist mi fai sentire Franco Fasano con E quel giorno non mi perderai più. Altrimenti, non ci fosse, mi metti per favore Gigi D'Alessio con Non dirgli mai. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto come sempre tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora e Margherita. Un saluto a Gianni, Lino, Walter di Sommaliva, Walter di None, le famiglie e Marco e Tiziana della pasticceria. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.

Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manira. Siamo noi, Panate Maddinone. Senti carissima, io stamattina ti volevo chiedere la canzone di
1: Samantha Fox, Touch Me.
0: E dedichiamo tutti i malilosi. Salutiamo Daniele Saluzzo, Vita Margherita, Grande Tumba, Disco Volante, Nino il Panatea, grande buon lavoro, buona giornata, Gianni Fante Carmagnola, Walter Somarea Bosco, il grande Marco, il pasticcere di Canelli, salutiamo Maria Pitinatrice, tutti i nostri carissimi amici, tutti quelli che si alzano adesso, andando a lavorare, che sentono la radio. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super che muove. Ciao Dessa, non è Panatera, buona giornata signorina. Ciao
2: i
0: a tutti
2: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno Radio Manila, mi metteresti Fred De Palma con La Testa Gira, per cortesia, grazie.

0: Ciao Radio Manila, sono Giulia da Alpignano. Vorrei ascoltare serenamente di Brescia, grazie e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 5:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, per favore mi farete ascoltare Potremmo ritornare di Tiziano Ferro. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, buon lavoro, specialmente i panettieri. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None, Elsa e Walter, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
2: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Buongiorno signorina 9001, sono Lena da Carmagnole e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Emma Marone, Fabi Fibra con In Italia. La dedico a tutti i malinosi in ascolto. Un bacio speciale a Marco e a Steffi. E chi non ascolta Radio Manina è un gemone.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Pino. Per favore mi faresti ascoltare Bella e rovinata di Irama?
1: Manila Box 338 50 38 908.

mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Tiziana da Rivoli. Vorrei ascoltare Spirituale di Biagio Antonacci, grazie e buon mercoledì. Buongiorno, sono Elisa. Vorrei ascoltare Gelato al cioccolato e la dedico a tutti i manilosi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: Buongiorno a tutti, Manila Manilosi. Questa mattina volevo chiederti Simili di Laura Pausini e la dedico a mia figlia Giorgia, che amo tantissimo, più della mia vita. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao Eleonora.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare l'imbo di Daddy Yankee. Grazie Paolo da Roma.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme al mitico Alice D'Amico. Vi auguro un bellissimo mercoledì e vi mando un abbraccio. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Freschetto, ma buongiorno Piemonte, Lombardia, da vostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, dove possibile il DAB, naturalmente ragazzi ve lo consigliamo, vi consigliamo anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: Radio Manila, iniziare con un po' di adrenalina, ma non basta, secondo me, è vero? Iniziamo belli carichi questa mattina.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, alzarsi, vestirsi, andare al lavoro, prima prendere la macchina, macchina con la botta a terra, mi sembra giusto.
0: No!
1: Lasciamo perdere. Come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento. Chi non ascolta Radio Manila, è game over. Baci baci!
0: Baci baci Stella, purtroppo ogni tanto succede. This time I know it's for real. Donna Summer.

Donna Summer, this time I know it's for real. 1900, infatti 9, eh? Oggi è particolare l'anno. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco. Oggi vi farei ascoltare per favore per dimenticare degli zero assoluto. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Momento canterino, vero? In italiano stavolta.

0: di te.
1: Zero assoluto con Per dimenticare è impossibile, vero? È proprio impossibile dimenticarsi di cantare. Al 338-50-38-908 abbiamo un messaggio? Sì, ce l'abbiamo.
2: Ciao Radio Manila, anche ciao. Oggi solito viaggio e per la compagnia oggi volevo chiederti Paparazzi di Cesare Cremonini, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Ciao Seba, allora tra poco arriva la canzone che hai richiesto.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: I just

0: Titolo dell'ultimo singolo di Cesare Cremonini, Pavarazzi, Sole di Manila. 338 50 38 908, buongiorno.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Maglilosi, sono nonno Gianfranco di Ciravegna.
0: Ciao nonno Gian.
1: Stamattina potresti farmi sentire per favore gli U2 con Silenzio. Ringrazio, una buona giornata e dalla Lombardia che non ascolta Radio Maglia Game Over.
0: Ciao nonno Gian, è bellissima, vero? A me piace un sacco. Sono tornati con il loro suono. Silenzio, YouTube.

YouTube con Silenzio, scritto Silencio. 338 50 38 908. Abbiamo un messaggio di testo. Oh, buongiorno Radio Manina, vorrei fare tanti tantissimi auguroni di buon compleanno a Irene, dedicandole Sei fantastica di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Allora un abbraccio a Irene e un abbraccio a Serena.

fantastica Max Pezzali nel Manila Box Breakfast su Radio Manila. Comunque si sentiva già ieri sera, che sarebbe stata una mattinata fresca, anzi direi freddina, vero? Allora, abbiamo qualche novità riguardo il meteo, perché già me lo state chiedendo. Allora, è confermato che domenica pioverà praticamente tutto il giorno, anzi non praticamente, pioverà tutto il giorno, compreso la notte tra sabato e domenica inizierà a piovere proprio a luna. Insomma, piove fino a lunedì compreso, tutto lunedì, e si è allungata un po' anche sul martedì fino alla mattina, fino alle 9 di mattina. Questo è quello che è cambiato, hai capito? Andiamo avanti fino a martedì. Ragazzi, mi sa che arriveranno le piogge. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Mi metteresti Bellissima di Annalisa? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E naturalmente arriveranno anche le temperature di ottobre, direi quasi, ma finalmente.

0: Bellissima Annalisa, 6:30 ragazzi, come vola il tempo. D'altra parte siamo già al 14, metà ottobre ragazzi, ma non ci posso credere, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata a te, a tutti i mandilosi, buon mercoledì. Senti,
0: grazie,
1: questa mattina per favore mi metteresti mica i Pet Shop Boys con It's a Sin? La dedico a te, a Gigi, a Giacomo, a tutti i mandilosi in ascolto. Un bacione grande a Daniela e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao Cristina, un bacio sulla fronte a te.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: proprio un bel salto nel 1957, quello con i Pet Shop Boys, It's a Sin, su Radio Manila. Buongiorno, buongiorno. Ah, abbiamo un audio messaggio al 338 50 38 908, prego.
1: Buongiorno, chi c'è? Alice, buongiorno a tutti, buon mercoledì. Che bel freschetto che fa stamattina, io mi sto beccando il raffreddore.
0: No, perché?
1: Vai. Potresti farmi ascoltare per favore Per sempre sì di Sal da Vinci? Grazie, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani, fate bravi. Mua!
0: Tante tisane, tisane Angela.

0: sempre sì, Sal Da Vinci su Radio Manila. Abbiamo la nostra Marinella? Sì, facciamo entrare Marinella.
1: Buongiorno Radio Manilosi, buongiorno a tutti, sono Marinella dalla provincia di Asti. Sto tornando a casa dopo una nottataccia di lavoro. E, dai, siamo a metà settimana. E, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Keane che si intitola Somewhere Only We Know. Secondo me è bellissima. Niente, la dedico a tutti voi e un bacione. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Mariella, buon ritorno a casa, buon riposo. Purtroppo non è in playlist la canzone che hai richiesto, però ho scelto una canzone di Keane, Higher the Sun, Higher than Sun, l'ultima uscita.

0: bella. Ah, senti qua.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo dedicare alle sorelle Medulla, soprattutto a Monica, semitente, Luciano Malgioglio con Mi sono innamorato di mio marito. Chi non ascolta Radio Manile è game over. Ciao dalla Romance.
0: O maior golpe de mundo.

0: O miglior colpo del mondo, mi sono innamorato di tuo marito Cristiano Malgioglio, su Radio Manila, che è uscito poi con altri singoli, compreso uno qualche mese fa, se non mi ricordo male. 338 50 38 908.
1: Buongiorno Alice, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Neck, Sei solo tu, cantata con Laura Pausini, a te Pompi, Zumbe, Francesco, Giuseppe e Mandrake, che non ascolta Radio Manila, e Game Over. Un bacio, ti voglio bene. La mia macchina segna 8 gradi e mezzo, freschino stamattina, eh?
0: 8 gradi e mezzo comincia a essere freschino effettivamente, Steffi. Allora Neck e Laura Pausini arrivano tra poco. Un bacio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sei solo tu, Neck con Laura Pausini insieme. Allora, vediamo, facciamo una sorpresa questa mattina. Facciamo
1: buongiorno,
0: una sorpresa.
1: Carissimo Alice, come stai? Tutto bene? Io tutto bene. Frescolino stamattina, 12 gradi, mamma mia, iniziamo. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire James Arthur con Falling Like the Star oppure non lo so, ma fai quella. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Dani, però ci sarebbe uno pure, tipo ascoltare l'ultimo singolo di James Arthur. Ascoltiamo Waste My Tears, dai, te lo regalo io.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

0: James Arthur con Waste My Tears, uscita il 25 settembre, quindi veramente pochi giorni fa, eh. Allora, chiudiamo la prima ora del Media Box Breakfast e iniziamo la seconda? Chiudiamo con Sentiamo.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra.
0: Ciao Vale.
1: Questa mattina porto la mia mamma a fare un controllo medico e quindi ci potresti far ascoltare per favore Liberi Liberi di Vasco? Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Un abbraccio anche alla mamma, Vale, bacio a voi due, ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stamattina volevo sentire Firestone di Kygo. Auguro a te, a tutti i vanilosi mattini ribelli come te, un buon mercoledì, un bacino a vita e grazie a lei che non ascolta Radio Manila Game Over, un bacino da Bettino innamorato. E allora con la canzone del Bettino, del nostro Bettino, iniziamo la seconda ora. Prima però si canta a squarciagola con Liberi, Liberi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 7:02.
3: Spot! Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? È meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero, e questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Conrad Firestone, richiesta il nostro Bettino, buongiorno. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Abbiamo un messaggio di testo? Sì, buongiorno Alice, potresti mettere una canzone di Hilary Duff? Grazie mille, chi non ascolta Radio Game Over, ciao da Eva Lanzo Torinese. Ciao Eva, un bacio. Ho scelto per te questa mattina l'ultima uscita, What Dreams Are Made Of, tra parentesi, ma.

0: Lo fate entrare, scusate, mi sembra di sentire cantare.
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre legati per la vita.
0: Fermateli. Grazie, grazie. Chi è? Walter? Sì, Walter, un abbraccio. Poi chi c'è?
2: Ciao Ale, sono Mimo da Vaprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare te o mille di A. E chi non ascolta da manina il game over. Ciao, grazie.
0: Ciao Mimmo, torniamo nel 1900. Oh, ragazzi, rifatti 5 con gli Aha, Take on Me. Siete su Manila, buongiorno.

0: Aha con... No, non sto ridendo. Si chiama così il gruppo? Aha, Take On Me su Radio Manila. Buongiorno, secondo me ci abbiamo un nostro amico. Ah no, è un mio amico. Fate entrare il mio amico, per favore.
1: Okay. Ciao Alice, sono Giuseppe. E vorrei dirti, ma che sport fai? Poi dimmi, vorrei che mi mettessi Mondo a Parte di Jovanotti, per favore. Ciao, ti voglio bene.
0: No, ma era un bacino quello, l'ho sentito, ti voglio bene anch'io, Giuseppe. Io mi alleno con i pesi, Giuseppe, hai capito? Faccio palestra. Io so che me l'hai detto l'altro giorno, vero? Che tu fai judo, bravissimo, un abbraccio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over, come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Vlaci.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio

0: Mondo a parte che abbiamo, sentiamo, avanti, fate entrare.
1: Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Désolé di Anna Pepe, e la dedico alla piccola, che poi tanto piccola non è più, Chiaretta di San Chiaffredde di Busca. E niente, chi non ascolta Radio Maniglia, Game Over, sono Giacomo di Peveragni, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, allora il grande successo di quest'estate, Désolé Anna.

0: Desole su Radio Manila 724. Allora abbiamo un po' di richiesta rock, vero?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, che sabato si suona con Kunz e Shamandra, da non perdere, con la chitarra acustica, un evento straordinario. E poi noi con Aristotele alla batteria, Luca al basso. Sarà una serata spettacolare a Sanremo, alla CAV. Dedichiamo la canzone di ACDC a tutti i rockettari. E ragazzi, e chi non ascolta la Radio Manila, Game Over!
0: Ciao, ciao Jonathan, i fratelli di Jonathan, noi testimoni di Jonathan, avanti!
2: Buongiorno Radio Manila, sono Davide da OPS e questa mattina per darci la carica vorrei ascoltare Toxicity dei System of a Down e dedicarla a tutti i miei colleghi dello scarico di Settimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
0: Guarda, facciamo così, ti associo al messaggio di Jonathan con You Shook Me All Night Long, AC/DC, un po' di rock, va bene?

0: You Shook Me All Night Long, AC/DC su Radio Manila. Sentiamo, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio, il papà di Anna, e appena salito sul pulmino volevo richiedere A Me Mi Piace di Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Fabio, e ciao naturalmente anche a tutti i nostri mini manilosi sul pulmino.

0: Sport. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Manila Box Breakfast. Ciao Alice, sono Alessia. Per un po' di carica avrei bisogno di ascoltare Sombre con My Body Isn't Ready. Grazie, chi lo ascolta di Milano Game Over, hai visto che bella alba che c'è? No, guarda, purtroppo non... adesso sto guardando. È già chiaro ormai? Bello però, ragazzi, ci sono ancora delle giornate straordinarie. Ciao Alessia!

0: Abbiamo un audio messaggio al 338 50 38 908.
1: Buongiorno. Andiamo. Radio Manila.
0: Sì.
1: È possibile ascoltare Julier con Stelle?
0: Sì.
1: Un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Sono Piero da Oleggio.
0: Piero, è possibilissimo.
1: Sì.

0: Joglier con Stelle su Radio Manila, ci siamo? Possiamo parlare di una cosa importante? Parliamo di una cosa importante. Parliamo di RPL Group, festeggiamo il primo anno del nuovo showroom con un'offerta davvero straordinaria. Da oggi puoi scegliere serramenti, porte, portoncini, blindati, avvolgibili, persiane, zanzariere e bloccare il prezzo oggi, iniziando a pagarlo direttamente nel 2027 a tasso zero. In più, fino al 31 dicembre, puoi ancora approfittare delle ultime detrazioni fiscali del 50% e migliorare l'efficienza della tua abitazione con un risparmio energetico che può arrivare fino al 30% ogni anno. E c'è una differenza che conta davvero. Da RPL Group, in sicurezza, la sicurezza è di serie, non un optional. I nostri serramenti includono vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi strutturali in acciaio. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle ore 16 per festeggiare insieme il primo anniversario del nuovo showroom. E attenzione, perché per tutti gli ascoltatori di Radio Manila uno sconto extra dedicato. RPL Group, la sicurezza è di serie, il risparmio anche. RPL Group, via Torino 31, Piossasco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Ragazzi, Panic at the Disco, Into the Unknown, richiesta da...
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i marinosi, sono Diego da Settimo.
0: Ciao Diego.
1: Questa mattina ti vorrei chiedere di farmi ascoltare Into the Unknown dei Panic at the Disco. Mi sembra che si chiamino. Un salutone e chi non ascolta Radio Maniera è game over.
0: Ciao Diego, un abbraccio, l'abbiamo ascoltata molto volentieri. Io ho già riconosciuto questa canzone.
2: Alice, buongiorno, sono Leno, Mercedes di Settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone di Arem dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila e game over.
0: Va bene Lele, ho scelto per te Shiny Happy People, R.E.M.

0: People, secondo me sta arrivando un pezzo rock, mi sbaglio? No, non mi sbaglio. Ah, vedi? Ma è un classico pazzesco questo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i vanilosi, sono Daniela da Chieri, la prof di tedesco. Questa mattina Alice, mi faresti sentire per favore una canzone di Nirvana, ovvero Smells Like Teen Spirit? E la dedico a tutti i vanilosi, buon mercoledì a tutti e soprattutto chi non ascolta Radio Vanilla, un super game over, ciao!
0: Ciao, ciao Daniela, un bacio, Smells Like Teen!

0: Icon Smells Like Teen Spirit, questo ormai è diventato un classico del rock, direi forse una pietra miliare, vero? Abbiamo l'ultimo messaggio per quanto riguarda quest'ora, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno. Ah. Buongiorno, buongiorno Aris, sono io la sister, il Carletto della ghetto della gelata di Sorriso. Sono
0: Carletto,
1: sto lasciando di Gevano

0: If I want to run away, whatever we will win. Oppure, se non fosse possibile, King of My Castle, dedicarlo a tutti i clienti della ghetto della gelata, a mio marito, a tutte le persone che ci conoscono. E ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super super Game Over Alice. Baciotti a tutti, baciotti.
1: Ciao Carlo, bacio. Ci ascoltiamo le news e sentiamo che cosa arriva all'inizio della terza ora insieme. Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre Radio Manila.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero, e questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
12: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 8 e 4 minuti.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
16: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri. La sala stampa della Santa Sede è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
15: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli, di servizio di Jenny De Gaetano.
17: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
18: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
17: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
19: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
17: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
15: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
13: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Project King of My Castle, 2 ore di manina, 3 ore di manina, Box Breakfast, buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina.
1: Buongiorno. Avanti. Alice, sono Stefano da Caraglio.
0: Stefano.
1: E come va? Stamattina avrei proprio voglia di ascoltare Econ con Lonely. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Stefano, un abbraccio. Eiker in arrivo.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: Megan con Lonely su Radio Manila, 8:15 quasi 16. Saluto il nostro Nicolas da Santana, se non mi ricordo male, che vuole ascoltare Zombie dei Cranberries, che arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8:30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

Questo è rock. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

Cranberries con Zombie su Radio Manila 821 su Radio Manila. Ciao Alice, siamo Cecilia, Linda e Silvia da Beinasco. Oggi vogliamo iniziare la giornata con The Best di Tina Turner. Vogliamo salutare la nostra amica Marta. Un buon mercoledì a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Che dire? Tina Turner su Manila.

Ciao Demoniere, siamo Asia, Fatima, Federica e Stefano. Vorremmo ascoltare un briciolo di allegria di Blanco e Mina. Grazie mille, un bacio a voi, un abbraccio.

0: un briciolo di allegria. Abbiamo da sentire un altro messaggio, sentiamo.
1: Ciao Alice, buongiorno Manilosi. Alice, questa mattina sono strafelice, mio figlio ha superato un esame per entrare in una scuola che interessava a lui del turismo, quindi stasera si festeggia dopo il lavoro, e ti chiedo giustamente una canzone felice, qualcosa di allegro, qualcosa, associami a qualche maniloso. Grazie Alice, e chi non ascolta Radio Manileon, Super Game Over da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Lauretto, bacio a te, ma guarda, faccio che andare avanti con i messaggi in ordine cronologico. Buongiorno, mi faresti sentire il rosso relativo di Tiziano Ferro mentre vado a lavoro, grazie, buona settimana chi ne ascolta di me, Game Over, firmato Maela.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Bot. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
18: Muoversi in Piemonte.
19: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
18: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
20: Manila. Viabilità.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Vengono i brividi a pensare che questa canzone è di 25 anni fa. Avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Luca di Asti. Buona giornata a tutti. Mi piacerebbe ascoltare Try di Pink. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Luca, allora facciamo così, la ascoltiamo subito, la cantiamo a squarciagola. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.

0: 800 50 38 908. Chi abbiamo?
1: Buongiorno, siamo sempre Stefano
2: e Igor.
1: Oggi volevamo ascoltare una canzone di Fred De Palma, La testa gira. E augurare una buona giornata a tutti e ricordare

0: sì, questa è una di quelle canzoni da La testa gira, Fred Palma, Nitta e Mischil, il grande successo di uno dei grandi successi di quest'estate su Manila nel Manila Box Breakfast. Attenzione perché arriva un momento super karaoke. Buongiorno Alice, mi piacerebbe ascoltare Incancellabile della mitica Laura Pausini. Baci, Maria di Gargallo. Maria, sei pronta a cantare a squarciagola?
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Incancellabile su Radio Manila. L'avete cantata a squarciagola? Chi c'è?
1: Aziz, buongiorno, buongiorno a tutti di Roppeto Torino Nord.
0: Eccolo qua.
1: Se poi mi fai ascoltare quel pezzo che fa mangio le cozze al pomodoro.
0: Ma
1: le
0: cosa
1: mangio
0: serve?
1: La mattina.
0: Ma cos'è le cozze al pomodoro?
1: Mangio al pomodoro. Bacio a tutti e chi ascolta recipiti.
0: Ma potrebbe essere questa, Diego Pedro?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

spero che la canzone fosse questa, eh. Broski Beat and Necessarily So su Radio Manila. Devo salutare, non lo so chi devo salutare perché non ha scritto il nome, mannaggia. La canzone la mettiamo? Ciao Radio Manila, sto andando a Gardaland con la mia famiglia, potresti mettere This Is Me di Kesha, grazie. Ma ricordate nei vostri messaggi di scrivere il vostro nome e di dirlo negli audio messaggi.

0: I'm gonna send a flood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
1: Anche tu sei un amante di The Greatest Show?
2: Eh beh, sì, certo, come potrei non esserlo? Come potrei non esserlo?
1: Le guardi tu, tutte le guardi?
2: No, ma no, assolutamente no, non le guardo tutte, adesso non esageriamo.
1: Beh, il 96% però sì.
2: Esatto, 96 virgola, virgola.
1: Quindi
2: sì.
1: Praticamente tu sei una di quelle che guardano tutta la notte le fiction, i serial.
2: I serial, sì, tutta la notte. Infatti tu pensa che quando mi metto, immagina me, no? Con la mia, cioè che arrivo nel letto quelle sere che riesci ad andare a letto alle 9:30 di sera.
1: Sì.
2: No, che
1: io praticamente tutti nelle... i giorni. No, nel senso...
2: no, però per dire, ecco. Che l'obiettivo io mi pongo quello, perché poi veramente mi metto dietro le 9:30 e con del, anche del, come dire, del trasporto, dico adesso mi metto, voglio,
1: io voglio
2: perché ne ho piacere, voglio vedere la fine, voglio vedere
1: niente, no,
2: mentre lo dico addirittura mi assopisco, e infatti tante volte dice qualcuno passa in casa mia, mi dice ma scusa, abbiamo parlato, eri un attimo fa, eri sotto, sopra non sei più stata. È così, ragazzi.
1: È dura.
2: Sì, la stanchezza.
1: Va bene, dai, godiamoci ancora questi giorni con il numero 2 davanti alla temperatura.
2: Vero.
1: Perché da domenica il numero 2 sparirà.
2: Sparirà, sì. vabbè, voglio dire, dai, ci sta.
1: Saremo intorno ai 15, 14-15 gradi.
2: Andremo a calare, ci sarà una sta, siamo in pieno
1: che alla fine siamo già oltre la metà di ottobre.
2: Ma infatti
1: domenica,
2: domani spaccato metà, 15 di ottobre, ragazzi.
1: Siamo quasi novembre.
2: Fare.
1: Va bene, dopo questo io vi lascio alla nostra Super Mookie che vi porterà fino alla pranzo. Noi ci risentiamo domani, mi raccomando, manilose e manilosi sempre up.
2: Piccicati.
1: Ma ciao!
2: Ciao!
3: La tua radio sempre, Radio Manila.
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
5: Sport.
6: Meraviglioso!
5: Meraviglioso!
7: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
10: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta. Sono le 9 e 5 minuti.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
19: Manila News. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
20: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo-iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio, salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
19: Manila News. Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi.

Play Your Games, ce li siamo ascoltati perché apre ufficialmente così il Manila Box Brunch alle 9:14, arriva la Mucchi, si roccheggia, lo sapete. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto, sapete anche molto bene che da qui in avanti tutto il resto lo decidete voi, che siete gli unici e discussi protagonisti di questa Radio Family meravigliosa, sempre più in espansione. Allora dai, vado subito a leggere il primo messaggio, a girare la ruota. Ciao Radio Manila, in questa giornata grigia mi fai sentire Mascheri, chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluti a tutti, Bettina. Allora Bettina, dai, iniziamo. DJ Antoine, Mascheri arriva, siete su Radio Manila.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, pattinatori artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, pattinatori artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
8: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
7: Ah, quindi più qualità, più scelta.
8: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
9: Asta del mobile! Geniale, vero?
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Per favore, questa mattina mi piacerebbe ascoltare una canzone di Michael Jackson, tipo Giving to Me, se è possibile, o altrimenti Human Nature. Scegli tu, Robby, se no. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, ti mando un grande abbraccio e ti auguro una splendida giornata. Allora vada per Human Nature del 1983, ce l'ascoltiamo. Arriva Michael Jackson su Radio Manila.

0: Human Nature, Michael Jackson su Radio Manilla. Ormai siete da tempo l'unica bellissima compagnia al lavoro, che bello. Sono Pina della Mac 3, vorrei chiedervi se è possibile Luca Carboni con San Luca, e la dedico a me e a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manilla è un grande game over. Allora Pina, un abbraccio a te, arriva Cesare Cremonini con Luca Carboni, San Luca.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Irama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
12: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Via vita.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

Misery Maroon 5 su Radio Manila. Allora andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Vi ricordo, manilosi, le nostre pagine sui social, seguiteci su Instagram, su Facebook e poi scaricate l'app di Radio Manila, mi raccomando. Inoltre è possibile ascoltarci, insomma, in streaming e da qualsiasi dispositivo. Mucchi, buongiorno. Stamattina ti faccio un elenco di canzoni che voglio chiedere. Allora, prima Cucù Marie di Napoleone, quella di Roseville, la canzone in pubblicità con la BMW, oppure Sere Nere o Rosso Relativo di Tiziano Ferro. Grazie, buona giornata ancora con il sole. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni Marcella, buon lavoro. È durato tanto questo bel tempo. Durato tanto, ce lo siamo goduto. Adesso poi arriverà anche il freschetto. Mi sa che l'ultimo weekend un po' di buono per il tempo, un po' di clima mite, poi vabbè, arriverà l'autunno, giusto così. Allora andiamo in musica con Rose Villain e Tony F, la canzone di cui parlavi prima, Victoria's Secret.

0: Ciao Roby, sono Alessio Di Settimo.
1: Ciao Alessio.
0: Sono un po' raffreddato come tutti. Di mattina attacco un po' di riscaldamento e di pomeriggio tocca attaccare l'aria condizionata.
1: Vero,
0: quindi
1: vero.
0: È inevitabile.
1: Vero.
0: Stamattina, se è possibile, vorrei ascoltare un Vasco Dannata, se ce l'hai, la nostra relazione.
1: Bello.
0: Se no va bene una qualsiasi di Vasco. Chi non ascolta Radio Manina e Game Over, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Ciao, un abbraccio. Allora, buon caldo e buon freddo insieme. Questo raffreddore è un mal comune di questi giorni. Allora, ce ne torniamo nel 1978 con questa bellissima canzone del grande Vasco, La nostra relazione.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figempa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Radio Manila te le suona.

0: Perry su Radio Manila. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è visto che siete tantissimi. Pronto?
1: Buongiorno Roberta Mucchi.
0: Buongiorno.
1: Sono Davide di Rifredda.
0: Ciao Davide.
1: Da Torino. Oggi ti chiedo Roma Bangkok di Giuseppe Ferrere con Baby Gay. Ci ascolta Radio Manila e sono di Mora. Ciao e grazie.
0: Giusto, grazie a te, buona giornata. Ce l'ascoltiamo Roma Bangkok.

0: Allora sentiamo chi c'è, dai, giriamo la ruota, pronto.
1: Buongiorno dolcezza. Io tutte le mattine mi alzo alle 5:50, quindi la sera praticamente crollo alle 10. Però dormo pochissimo nonostante la caramellina, la melatonina.
0: Altro che caramellina, vabbè, ci vuole a noi.
1: Arriverà il sonno.
0: Sì.
1: Quello eterno,
0: ma no,
1: magari.
0: Vita! Ma no.
1: Se ti fosse possibile stamattina mi faresti ascoltare l'ultima di Aiello? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare alle ragazze del gruppo, il Trumba, i parettieri di None, Marco della pasticceria e tutti quelli che mi conoscono. Ciao,
0: ciao
1: da Vita.
0: Ma dai, ma come sono eterno, Vita? No, è che quando si arriva a una certa, no? Parlo soprattutto per me. Tu arrivi con un sonno pazzesco. Sì, è vero, crolli, ma poi ti svegli, magari dopo una o due ore così, altro che caramellina per il sonno. Ci vorrebbe il sonnifero, quello per i cavalli, Vita, però. Vabbè, passerà questo periodo di transizione anche per noi. Allora, Aiello arriva con Te l'ho mai detto, il suo nuovo singolo.

0: sempre.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10 e un minuto.
5: Sport. Meraviglioso.
6: Meraviglioso.
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

Movie, e qua abbiamo mosso un po' i ciapette, voglio dire, qua sì, io me la sono ballata tutta con la spalla, no? Poi dopo mi incri anche da seduta, ballo, faccio, ragazzi, così son così. Ma chi viene a trovarmi qua lo sa, tante volte apro una porta per dire: Mucchi, guarda, c'è qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice che è venuta a darti un abbraccio e mi vedete ballare o cantare. Buongiorno Mucchi, stamattina metteresti In memoria dei vecchi tempi, Ti appartengo di Ambra, così vedo la mia collega che se la balla. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, sono Monica. Vero Monica, che è anche bello vedere le persone che ballano, che hanno attitudine, no? Adesso allora guardati la tua collega Ambra, te la metto, arriva Ti appartengo del 1994, siete su Radio Manila.

t'appartengo. Allora, se l'è ballata la collega, spero di sì. Buongiorno carissima, oggi il compleanno di Irene, la mia super collaboratrice. Vorrei dedicarle buon compleanno di Irene Grandi, farle tanti auguroni. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Dimenticavo, sono serena. Allora, bellissima canzone hai scelto di dedicare insomma a Irene, e quindi ce l'ascoltiamo insieme. Buon compleanno di Irene Grandi.

0: Ciao Robertina, bella, ben
1: ciao,
0: arrivata.
1: Grazie.
0: Sono Ramona da Chivasso.
1: Ciao,
0: volevo
1: Ramona.
0: Ascoltare, se fosse possibile, per favore, questa mattina Tommaso Paradiso con Forse, ma se non è un singolo radiofonico va benissimo anche tutte le notti. La dedico ovviamente a te che ci fai tantissimissima compagnia e riempi almeno le mie giornate, ma come quelle di tutti i manilosi. La auguro a tutti.
1: Grazie.
0: I manilosi una piacevole giornata e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Grazie di tutto, Roby.
1: Grazie a te di esserci, come a voi tutti di esserci ogni giorno insieme a me. Allora, Tommaso Paradiso arriva con Forse.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
2: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
1: Ah, quindi più qualità, più scelta.
2: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
3: Asta del mobile! Geniale, vero?
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8.30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

qualche spottino, però qua più o meno secondo me a turno anche un po' ci faremo questo raffreddore tutti, eh. Allora, saluto anche Franky da Savigliano e tutta la mattina che mio collega canta Angela di Checco Zalone. Potete metterla per favore, almeno la smette. Ovviamente chi non ascolta Manila è game over, però questa canzone noi non ce l'abbiamo, non è un singolo radiofonico questo, quindi mi sa che ti toccherà sentirlo cantare. Piuttosto, ecco, fategli cambiare canzone, questo sì, dai, e poi me la richiedete qui su Radio Manila. Allora, i Blu arrivano con Only Words I Know e ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila.

0: Ciao Roberta, sono Saverio di Torino.
1: Ciao Saverio.
0: Volevo richiedere una canzone di Cesare Cremonini, ora che non ho più te, e volevo dedicarla a Marianna del Bennett di Chivasso e salutarla e darle un grande abbraccio. Grazie Roberta, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Ciao, grazie a te. Allora, Cesare Cremonini l'abbiamo ascoltato poco fa insieme a Luca Carboni con San Luca, quindi se hai una scelta entro breve tempo ti accontento. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Anche se non trovi le parole di Elisa, Fabri Fibra, dedicato a Roberta e alla sua vita incasinata che tornerà

essere bellissima. Marco da Collegno, allora sicuramente arriva un punto in cui poi i casini finiscono, sono anche necessari, sono anche parte della vita, però poi finiscono anche, no? È tutta una parentesi, finiscono, poi ne inizieranno degli altri, ma intanto questi finiranno. Arriva Elisa, anche se non trovi le parole.

0: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
5: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acquiterme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.
13: Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention.

0: The Machine 10:39, noi si prosegue. Io ho mangiato il kiwino. Il kiwino, ok, un kiwino, un kiwi che era anche un po' più piccolo del normale, se vogliamo, però l'ho mangiato e ho fatto la merenduccia con quello. Allora, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Manila, buongiorno ottava meraviglia del mondo, qui è il trumba della Cisella.
0: Trumbolotto.
1: Come stai Robertina Bella, tutto bene?
0: Ebbene,
1: io
0: con questi
1: sì,
0: complimenti.
1: Dai, diciamo abbastanza. Ascolta, oggi mi fareste ascoltare Europe con Kerry? Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i manilosi, contraccambio saluti di vita, saluto anche Daniele Saluzzo e Panetè, il mitico Fabius De Fabien, che ogni tanto potrebbe anche invitarci a mangiare,
0: tutti
1: visto
0: quanti,
1: che è così bravo,
0: sì, sì,
1: a cucinare, e tutti gli altri. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manina Game Over e non è un tromba. Ciao bella mucchi.
0: Giusto. Ciao, allora ci fai tornare nel 1986 quando gli Europe sfoderarono questa bellissima ballad che noi ci ascoltiamo qui, Carrie.

bella questa, quando vuoi l'uomo forte ma allo stesso tempo coccoloso. Ecco, mi arriva questa foto di Batman con le orecchie da topolino, bello, molto carino. Buongiorno Manilosi, vorrei fare una dedica alla mia Buffy Cartagine. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, però non ti firmi. Comunque arriva Cartagine, arriva Emanuele Aloia.

0: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
1: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Afterpack, J-Ax su Radio Manila. Sono quasi le 11. Quasi le 11 si sono fatte, ragazzi.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao. Ah, ecco, questa era la fine.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Jennifer.
0: Ciao
1: Jennifer. Volevo augurare a tutti una splendida giornata.
0: Grazie.
1: E se è possibile far ascoltare a modo tuo di Elisa a mio figlio Tommaso e dedicargli tanta, tanta, tanta buona fortuna per oggi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Allora, buona giornata a tutti.
0: Noi a tuo figlio Tommaso glielo auguriamo lo stesso buona fortuna e tanta fortuna per oggi, però Elisa purtroppo non posso programmarla perché l'abbiamo ascoltata proprio poco fa, credo due canzoni fa, quindi vado avanti a girare la ruota. Pronto?
2: Roby bellissima, siamo Roberta e Maya da Pecetto. Ciao. Rientrate in casa. Roby, mi piacerebbe sentire Genova e Napoli di Gigi D'Alessio e Alfa, sì. Se non sbaglio,
0: sì, sì.
2: Se no correggimi. La dedico a noi, a te, a tutti i manilosi all'ascolto, auguro una buona giornata e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio grande a voi, Alfa e Gigi, arrivano Genova e Napoli.
3: Una

Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Manila. Ciao Radio Manila, siamo Igor da Montanaro e Stefano da Leni. Vorremmo sentire una canzone dei Kiss a tua scelta. Salutiamo Enzino il carrellista e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora andiamo su un classicone, ragazzi. Cioè, proprio questa è quella che amate di più in assoluto dei Kiss. 1979, intramontabile, I Was Made for Loving You.

0: Radio sempre.
1: Ciao, sono Antonella Clerici. Se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:02.
6: Sport. Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
10: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
11: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
12: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
12: Questi non me li lascio scappare.
13: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
15: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
14: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta. 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
16: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
14: Stasera ore 21, luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho, che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
17: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
14: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze dopo il 2-0 dell'andata, e le azzurre è bastato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

Marrakesh, America Inc. Ed è iniziata anche la terza ed ultima ora di Brunch. Buongiorno, sono Elisa da Torino. Un saluto da me e Andrea e da mio figlio Tiago, che stiamo andando a scuola. Metteresti la Isla Bonita, per favore? Allora arriva Madonna dal 1986 e ce l'ascoltiamo.

0: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
3: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8.30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Maluma e Shakira su Radio Manila alle 11:20. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco di Che ti serve di Druento e questa mattina vorremmo ascoltare 5 gocce di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora un abbraccio a te, buona giornata. E Rama arriva insieme a Ercomi con 5 gocce.

Inizio da Turbigo. Mi fai sentire Nino D'Angelo senza giacca e cravatta che mi ricorda la mia vita fino a dove sono arrivato oggi. Io indosso sempre solo la camicia e mi ha portato lontano nel mondo del lavoro. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Bene, allora sì, ovviamente orgoglioso di te stesso, questo è importante. Arriva Ninuzzo D'Angelo del mio cuore con senza giacca e cravatta.

0: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un clic e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Sara, la richiesta di Sabri al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Milena da Benevagenna. Oggi tira una brutta aria al lavoro, ma potrebbe migliorare un po' se ci mettete la nuova canzone di Shakira, Bicicletta. Ricordiamo sempre a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, questa è una canzone non proprio propriamente uscita adesso, però noi Shakira l'abbiamo ascoltata poco fa con Awa insieme a Maluma, se non sbaglio, quindi spero siate riusciti ad ascoltare, tu sia riuscita ad ascoltare soprattutto. Allora, intanto saluto Fabius De Fabien per non perdere l'abitudine che mette da parte per il trumba delle le patate ripiene, trumbolotto con formaggio e salame piccante. Ti dico solo questo: patate ripiene con formaggio e salame piccante. C'è altro da aggiungere? No, assolutamente direi di no. Buongiorno Mucchi, come la va? Mi metti I Can't Stand It, chi non ascolta Radio Manila, è un pelacordin, Silvio da Mondovì. Allora Silvio, arriva per te questo pezzo dance proprio targato anni 90, ce lo ascoltiamo insieme qui su Radio Manila.

0: 24/7 su Radio Manila. Pronto,
1: mi è già ciao Radio Manila, siamo Valeria
2: e Cristian
1: e volevamo salutare la nostra cara amica Miss Dola e augurarle buon giro coi pulmini,
0: ecco,
1: e farle ascoltare una canzone che le piace dell'artista,
0: e beh, che conoscerete benissimo.
1: Non ci ricordiamo chi le piace,
0: ma
1: vabbè,
0: dai,
1: una canzone che piace a voi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma ragazzi, ma come, volete fare una cosa carina e poi dopo non vi ricordate l'artista? Vabbè, buonanotte, siete meravigliosi. Buongiorno Radio Manila, vorrei dedicare una canzone di Michael Jackson a mia mamma Sofia. Ti amo mamma con tutto il cuore, Gaetano. Allora, Michael lo abbiamo già ascoltato con Human Nature, quindi non posso esaudire così questa richiesta. Vado avanti. Ciao, mi faresti ascoltare Lentiggini di Settembre, per favore. Serena e Luca da Torino, arriva Settembre.
3: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento,

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it. Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: 10 minuti alla fine del brunch, allora vado bella spedita. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Vi volevo chiedere se per caso riuscivate a mettere Cigno Nero di Fedez, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Aspetta, mi avevi scritto anche il nome, vero? Adesso ti saluto, ecco, per una volta che avevi scritto.

Ecco, diciamo sempre di scrivere il nome. Gabriele me l'aveva scritto: mi chiamo Gabriele, sono di Giaveno. Gabri, ti mando un abbraccio, scusami che sono andata bella veloce con i messaggi e così mi ero persa che avevi scritto il tuo nome, però ti ringrazio. Allora, saluto anche Cristian Dalodi che ha ascoltato con piacere Nino D'Angelo. Ciao, siamo Annalisa e Miriam, siamo al lavoro, vi ascoltiamo. Possiamo richiedere Careless Whisper di George Michael? Grazie. Allora, volevo salutare anche il nostro Paolo Schatt che è venuto qui in radio a portarci prelibatezze. Quando dico prelibatezze, dico prelibatezze. Sono anche a dieta io, però adesso sto cercando di capire dove mettere questo sgarro, perché cosa fa? Un morsetto, dai, un morsetto. Grazie ancora. Arriva George Michael, Careless Whisper.

0: Allora, dobbiamo trovare una mucca per il Pompi.
1: Ecco, ma no, ce n'è una... già una, no. Scusa.
0: Allora, io ci sono, ecco. Per carità.
1: Però tu parli e basta, non fai latte. Credo.
0: Scusami, ho un colpo di tosse. No, è che nell'ultimo periodo con la premenopausa,
1: sì.
0: Ecco, cosa? Non faccio il latte come prima.
1: Cosa fai? Direttamente le tome? Che... Fai già.
0: Mi esce già
1: le forme
0: cagliato.
1: Di formaggio
0: cagliato. Mi esce già cagliato. E oppure ci sono proprio dei periodi che io non faccio latte, cioè quindi
1: niente,
0: non ti, se no mi prestavo, vabbè. Ti portavo due o tre pinte, sai come fanno in quelle.
1: Sì,
0: niente, c'è
1: le
0: bisogno.
1: Bottiglie di latte, fatti mandare dalla mamma a prendere
0: il latte. Allora, siccome proprio ha finito il latte, chiedeva là, però io capisco che posso, però niente. Oggi, per esempio, non produco
1: nulla.
0: Latte.
1: Niente.
0: Nella
1: neanche
0: giornata
1: io,
0: di oggi.
1: Pensa.
0: Tu neanche, quindi figurati.
1: Quindi siamo senza latte.
0: Siamo rimasti senza latte.
1: Allora, chiediamo, c'è qualche latteria in giro?
0: Ecco.
1: Che ha a disposizione? Quanti litri devo bere di latte per disintossicarmi?
0: Allora, 2-3 litri, tutti vabbè. In una volta. Se però lo puoi fare a casa tua, solo
1: sì,
0: perché
1: no, altrimenti qua.
0: Capisci, sai quel latte proprio bello intero, quello delle vacche appena munte,
1: sì.
0: Che è una roba meravigliosa, però ti smuove tutto.
1: Ti smuove tutto.
0: Ti smuove tutto, però quella roba lì poi ti porta via tutto.
1: Sì. E allora farò così. Seguirò i consigli della Mucchi.
0: Sì, per purificarti.
1: Per purificarmi.
0: Ecco, latte di mucca appena munta.
1: Meno male che di mucca.
0: No, no, c'è il latte d'asina anche.
1: Ah beh, certo.
0: No, invece quello proprio di mucca.
1: Di mucca.
0: Io quello proprio così.
1: Mi raccomando, lo dico a chi deve mungere la mucca, di non confondersi.
0: Esatto, potete anche portarci qua la mucca, la mungiamo noi, cioè in
1: Mastellina,
0: qualche modo. Gioie tutti... mie, che stelle che sono le guarda, veramente io.
1: Infatti ogni volta che passo con
0: degli dei,
1: i miei amici con l'auto e le vediamo pascolare, ci salutiamo sempre, siamo amiche.
0: Ma quindi... certo, ma anche io, non dirlo, ma io mi sento proprio una di loro.
1: Anch'io.
0: Una mucca mi sento. Vabbè. Il mio animale guida. Va
1: allora.
0: Bene, basta. E mezzogiorno,
1: giustamente.
0: Guarda, spacca.
1: Se andiamo io e te. Beh, salutiamo loro, che anche loro sono sulla strada.
0: Che sono sulla
1: che
0: strada,
1: pascolano,
0: che sono libere.
1: Certo.
0: Sono libere come siamo
1: noi,
0: tutte.
1: Dai.
0: Noi donne siamo libere.
1: Ma certo, evviva.
0: Evviva la libertà. Allora, io me ne vado libera di andare, perché è mezzogiorno, devo andare via per forza. Praticamente è arrivato il banana time. Quindi buon proseguimento a tutti. Noi ci risentiamo domani, se Dio vuole.
1: Con il latte.
0: Con il latte,
1: con
0: certo.
1: Il latte.
0: Stanotte, secondo me, mi viene una bella portata. Va bene. Bene, ciao, a domani.
1: Ciao. La tua radio
2: sempre. Ciao, sono Alberto Urso, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella quella di tentato omicidio. Allora i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keff Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.
11: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Farò così, seguirò il consiglio della Mucchi, 3 litri di latte, libererò tutti domani durante il cambio, così l'effetto sarà assicurato. No, così almeno facciamo sapere se davvero aiuta a disintossicare, no? Bere tanto tanto latte. Allora siamo pronti per iniziare invece l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Leggo il messaggio dei nostri amici dell'ex scalo unico di Novara. Scrivono: ci metti maledetto me di Fulminacci, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo i nostri amici, buon pomeriggio, e arriva maledetto me di Fulminacci.

0: Fulminacci per lo scalo ex Nunico di Novara. Ciao ragazzi, buon lavoro. E arriva il messaggio audio del mio amico Andrea, il pizzaiolo in camicia. Lui è un pizzaiolo elegantissimo.
1: Ciao Poppy, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia. Oggi volevo ascoltare una canzone di Biagio Antonacci, l'ultima canzone, dedicarla a tutti, salutare te, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao.
1: E che pizza.
0: Ciao Andrea, mi suggeriscono in camicia come l'uovo anche, è vero, anche l'uovo in camicia.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera.
5: Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
6: BEPS, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. BEPS, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Marco Mengoni, giornate perse, la scelta musicale della nostra manilosa Maria Teresa. Ciao, un abbraccio lo do anche a MacGyver.
1: Ciao Super Ciao. Poppy, qui MacGyver di Grugliasco.
0: Come stai?
1: Oggi mi sento decisamente meglio. Ho fatto la pompiterapia.
0: La pompiterapia.
1: Infatti mi sento proprio energico. La trombonite di ieri mi è già
0: riferito
1: quasi passata.
0: A me, a Pompi.
1: E quindi volevo ascoltare quella canzone. Vedi. Che fa IMCA.
0: È la canzone che mi ha fregato.
1: IMCA.
0: E come la canti soprattutto.
1: Tu sai qual è?
0: Sì, certo.
1: Un abbraccio a tutti i maniosi. E chi non ascolta Radio Maria, che cos'è? Sempre, sempre, super, super game over. Ciao.
0: No, detto così, la pompiterapia, io ho immaginato chissà che cosa, poi mi richiedi questa canzone. No, perché ieri, è vero, è passato il trumba con la trombonite.

qualche balletto è partito mentre andava in onda questa canzone dei Village People. Saluto il nostro MacGyver e saluto anche Serena che scrive: buongiorno carissimo, sono Serena, oggi

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online

0: per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fede Palma con passione e arrivano due messaggi. Avanti con il primo, ciao, chi sei?
1: Ciao Radio Vanina, sono in giro per fare delle visite mediche, vorrei ascoltare Superstitious degli Europe. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, e poi c'è Renato che invece vorrebbe ascoltare gli Spandau Ballet. Allora, chissà che cosa ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Che meraviglia di canzone, bellissima, gli Spandau Ballet. Allora mi sa che la seconda mezz'ora della prima ora del Manila Box Banana Time trasformerà Radio Manila in Radio Romantica. Forse tanti anni fa esisteva questa radio. Perché stiamo per suonare un altro brano romantico, romantico, romantico, vero? Ciao Bonti. Marcella.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora vado a esclusione.
0: Sì.
1: Allora una, la Mucchi me l'ha messa.
0: Cosa?
1: Ti chiedo, Cucù Marì di Napoleone, sei playlist?
0: Di canzone.
1: Oppure okay. Rosso Relativo o Sere Nere di Tiziano Ferro.
0: Scusa.
1: Grazie.
0: La
1: buona
0: terza.
1: Giornata a tutti. Io sono in un bosco.
0: Ah, ecco, a raccogliere castagne.
1: E meno male che prende.
0: Meno male.
1: E chi non ascolta Radio Manila Game Over, saluto le sepe della Marcella. Ciao, ciao, alla prossima.
0: Ciao, un bacione. Un'altra bella canzone romantica, Tiziano Ferro con Sere Nere.
2: Ripenserai

0: senza te.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E adesso come glielo diciamo ad Andrea e Mattia che stanno lavorando in cantiere, che quella canzone non è in rotazione, vorrebbero ascoltare Tu sia a fin do moon di Angelo Famao, eh? Vabbè, ciao ragazzi, buon lavoro, un abbraccio, e un abbraccio lo diamo anche alla nostra amica che non ha firmato il messaggio, però ha richiesto una bellissima canzone. Buongiorno Radio Manila, faresti passare Fix You dei Coldplay, per favore? Grazie. Allora, salutiamo la nostra manilosa, so che è una manilosa perché ho visto la foto.

0: fix you.
1: Coldplay con Fix You. Bellissime queste canzoni oggi, ragazzi, davvero, una più bella dell'altra. E chiudiamo con un capolavoro scelto dal nostro amico, se non sbaglio, di Lodi, è vero? Ciao!
2: Ciao Pompi, sono Cristian da Lodi.
1: Ciao Cristian.
2: Sono quasi in pausa.
1: Beato te.
2: Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, la canzone di Mia Martini, Gli uomini non cambiano. Se non fosse disponibile, lascio a te la scelta.
1: Ne mettiamo un'altra di Mia Martini, va bene?
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mettiamo un'altra bellissima canzone di Mia Martini, Almeno tu nell'universo.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
4: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
5: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
7: E nessuno in quest'aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
6: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave e quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
8: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino cartellino giallo del Villarreal 3-1 e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
9: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
8: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: con Samurai J, Le Foglie di Tè, e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, e i vostri tantissimi messaggi al 338 50 38 908. Allora saluto con un ciao chi mi ha scritto ciao, ciao, e poi saluto anche Mattia che scrive: potresti far ascoltare una canzone di Kesha, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Allora adesso devo capire chi è stato questo collega, puntualizzare che non era il sottoscritto ma era lui, ovvio, beh, c'era lui in onda e io forse ho già capito, eh. Chi
1: potrebbe
0: essere? Ciao
1: Davide, sono Franco da Trofarello.
0: Racconta.
1: Ciao. Senti, l'ho combinato ultimamente quando tu eri in ferie, c'era il tuo collega, l'ho chiamato Davide.
0: E lui?
1: Lui pensava che ero registrato.
0: Addirittura.
1: Ti volevo dire prima di tutto come stai.
0: Non lo so chi mi ha
1: sostituito. Poi ti volevo dire perché c'è un'altra cosa. Se mi puoi dedicare la canzone di Baby K, Giovanna D'Arco, quella.
0: Ecco.
1: Alco.
0: Giovanna.
1: Grazie.
0: Arco.
1: Che non ascolta Radio Manila, è un game over. Grazie Davide, buon lavoro e buona
0: grazie
1: giornata domani.
0: Ciao Franco, adesso devo capire chi è che ha voluto puntualizzare che non era il Pompi ma era lui. Vabbè dai, giusto, io ero in vacanza quindi. Arriva Mischeta con Giovanna Arcor.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
3: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8.30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera e basta con Lontano, e adesso arriva il prossimo messaggio. C'è il messaggio audio della Manu.
2: Ciao Manila, ciao Pompi, ciao a tutti i manilosi belli. Buona giornata, buon pomeriggio quasi.
1: Grazie.
2: Ormai.
1: Sì,
2: io ormai. In partenza verso il lavoro. Senti, oggi per favore mi faresti ascoltare Ordinary World dei Duran Duran?
1: Va bene.
2: Ti ringrazio, un bacetto caro a te, ma proprio grande.
1: Grazie.
2: A tutto lo staff, un saluto caro ai manilosi, buon lavoro a me e alle mie colleghe, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao dalla Manu Bonbon.
1: Ciao Manu Bonbon, arrivano i Duran Duran.

0: Gran bella canzone questa dei Duran Duran, scelta dalla Manu Bonbon. Ma ne arriva un'altra di canzone meravigliosa per la Becky. Ciao Becky, buongiorno.
1: Sì, sono la Becky, come stai? Tutto pronto per Halloween? Dai,
0: tutti
1: dai,
0: i giorni qui è pronto.
1: Ascoltami,
0: per Halloween.
1: Compi, potresti mettermi per cortesia una canzone di Annie Lennox? Scegliela tu.
0: Guarda.
1: E chi non ascolta Radio Manina, il Pompi e la Becky è game over. Ciao.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori la statale 460 di Ceresole è chiusa in corrispondenza del comune di Valperga. È tutto, questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

0: con sul filo, e adesso arriva il messaggio della nostra Manilosa che sta andando a lavorare il secondo turno.
1: Ciao, sono Maria Grazia. Ciao, sto andando al lavoro. Mi metteresti Cuore rotto di Tiziano Ferro oppure Siamo figli di Loredana Bertè? Grazie. Va chi bene. Non ascolta Radio Manile, game over.
0: Allora, ho optato per la Bertè perché Tiziano Ferro è già passato, quindi ascoltiamo Figlia di.

0: con figlia di per la nostra Manilosa che sta andando a lavorare. Allora sapete, io vado spesso giù in cantina a portare su i grandi successi del passato perché li suoniamo da disco. Noi abbiamo i dischi e li suoniamo. Ecco, oggi vado, anche se non avevo tanto voglia, perché voglio premiare i panettieri di Nonne con un classico della valigia sul letto. Perché come ce l'hanno lungo loro, non ce l'ha nessuno, secondo
1: buongiorno,
0: me.
1: Radio Manila, no, buongiorno, sentite. Siamo noi, panettieri di Nonne, Dennis, Doris, Elsa, Walter e Francesca. Pompi, mentre stiamo facendo i grissini, quelli stirati a mano, lunghi un metro e mezzo.
0: Un metro e mezzo.
1: Ti vorremmo richiedere una canzone.
0: Mai vista.
2: Se mi lasci non vale Julio Iglesias. Grande Pompi.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio sinceramente, lo dedichiamo a tutti i nostri clienti.
0: Lungo
1: a tutti
0: metro
1: i nostri
0: e mezzo.
1: Ascolto,
0: il grissino.
1: E anche a tutti voi conduttori. Che non ascolta Radio Manila. È un super game over. Pompi, come sempre, sempre online noi,
0: Mi raccomando,
1: sempre
0: .
1: Attaccati 24 ore su 24.
0: Ciao.
1: Ciao Pompi.
0: No, scusate, ma un metro e mezzo di grissino, come fai a portarlo in tavola? Va da una parte all'altra. Ragazzi, è un metro e mezzo, io ne ho visti, ma così lunghi mai in vita mia.

0: E qui i nostri manilosi giustamente fanno una domanda. Allora, un grissino lungo 1,5 metri, eh? Come fai a portarlo a casa? Ma dove lo infili soprattutto, no? Bisogna avere un sacchetto lungo 1,5 metri. No, se lo spezzi poi non è più 1,5 metri, non è più bello, divertente, no? Portare a casa sta cosa lunga così e metterla in tavola. Però mi piace l'idea, mi ha stuzzicato questa cosa del grissino lungo 1,5 metri.
1: Manila Box.
2: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Marrakesh Gue con Casini, la scelta musicale di Lorenzo. E arriva anche il messaggio di Antonella che scrive: ciao Pompi, metteresti per favore Piccoli brividi di Ornella Vanoni? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, buona giornata. Ho cercato quella canzone, si vede che non è in rotazione, ma ho trovato una bellissima canzone. Questo è un nuovo singolo appena uscito di Ornella Vanoni con Francesco Gabbani. Viva la vita, grande Ornella.

0: Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, viva la vita, quanto mi manca. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale, c'è un messaggio audio della nostra amica, mi manda non in cantina, dai, questa non è da cantina.
1: Ciao Davide, come stai?
0: Bene,
1: tutto bene?
0: Tu?
1: Ascoltami, volevo ascoltare Pussycat Dolls con Adon Cha. Spero l'ho detta
0: sì,
1: giusta perché non sono capace con l'inglese.
0: Guarda, perfetto.
1: E dedicarla a tutti voi, a te, a tutti i maniosi in ascolto.
0: Grazie.
1: A me.
0: E sei raffreddata?
1: E mi fate tanta compagnia perché sono con l'influenza e mal di gola. Spero mi passi in fretta.
0: Sì,
1: vi auguro
0: dai.
1: Una buona giornata, un buon lavoro. Grazie mille a tutti.
0: Ciao, un abbraccio. Arrivano le Pussycat Dolls.

0: Pussycat Dolls, la scelta musicale per la nostra manilosa che è un po' raffreddata, ma non sei l'unica, ne sento parecchi di manilosi con il raffreddore. Allora sentiamo invece adesso i nostri amici, credo dallo scuolabus, vero?
1: Non ciao, Radio Manila, vorremmo ascoltare Bottiglie Vuote dei Pink e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Cioè, non voleva dire pinguini e invece arrivano con le bottiglie vuote.

0: però.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: Sport. Meraviglioso.
5: Meraviglioso.
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Davide Pomponi.
14: È un altro giorno e mi devo

0: San Giovanni, ok, buonanotte. No, non sto andando a letto, sono qui bello sveglio, diciamo solo sveglio, bello è. Sono sveglio perché sto per annunciarvi che siamo arrivati alla terza ora del Manila Box Banana Time e qualcuno ha fatto sparire le crocchette. No, adesso vorrei sapere se qui negli studi c'è qualche cagnolino che ha rubato le crocchette di Fufi. Fufi.
1: Poppi, come stai? Siamo già
2: Marcello.
1: Quello è Fufi. Bello Marcellone mio. Sentite che è tornato Fufi.
2: Il nostro cagnolino.
1: Non vedo l'ora di sposare Marcello. Io non vedo l'ora.
3: A presto ti invieremo tutti i dettagli.
0: Ma speriamo.
1: Vogliamo come special guest. Speriamo.
3: Spogliare lista, Pompi.
0: Lasciate stare.
3: Se vuoi puoi uscire dalla torta.
1: Volevo sentire una canzone di Faber Fibra.
2: Goya.
1: Vuoi pinguini tattici nucleari e salutare l'elicottero.
2: Michelino.
1: Stefano Rese.
0: Ma, scusate.
2: Gianfri.
1: E Bruno Salomone.
0: John Marcello.
1: Che non ascolta Radio Manila.
0: Mi sentite?
2: Game over. Ciao Pompi.
1: Aiuto.
0: Gione Marcello, ma scusate, ma perché devo uscire io dalla torta? Fate uscire elicottero, che secondo me fate anche divertire tutto il pubblico con elicottero. È vero? Esco io, la gente scappa, forse lo fanno apposta, così non rimangono per pranzo o per la cena. Ciao Pompi, sono Giacomo Dabiella, volevo dedicare ai miei colleghi Maurizio e Andrea Il terrone va di moda nel pagante, se era possibile, se no fai tu. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Gione Marcello e Fufi, il cagnolino. Ma scusate, chi è che ha fatto fuori le

0: Saluto John e Marcello e saluto anche Fufi. Mi raccomando, invitatemi al vostro matrimonio. Io non uscirò dalla torta, però voglio mangiarla. Un abbraccio. Allora, posso dire una cosa personale? Io ho accettato il fatto appunto di essere arrivata a una certa età, di non essere più giovane come una volta. Ragazzi, gli anni passano, ma lui no, non se ne rende conto il Trumba. Com'è che ti definisci?
1: Donne! Per la vostra gioia è arrivato il vostro toy boy, è arrivato toy il Trumba! Buongiorno Davidona, buongiorno, come stai?
0: Toy nonno, no,
1: ah, immagino proprio di sì,
0: il toy
1: visto
0: nonno.
1: Che adesso mi hai sentito.
0: Ma per favore.
1: Senti Nini, oggi io ti richiedo un pezzo, che ci scateniamo un po' i ciapette, dai, così anche i tuoi ciapette flosci si scatenano un po'.
0: È l'unica cosa che mi
1: Benny
0: che
1: Benassi
0: mi dura,
1: con We Like Forever Up. La dedico a te, a tutti i manilosi, augurando a tutti un buon pomeriggio e saluto, un saluto particolare come sempre a Vita, Daniele di Saluzzo, i panettieri di None e Fabius De Fabian e il mitico Franco Piessasco. Mando un bacio a Pia. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta la radio
0: non è
1: che
0: un Trumba,
1: non è un Trumba.
0: Trumba,
1: ciao Davidona,
0: mettiti l'anima in pace, dammi retta che anche tu hai una bella età, altro che boy.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: con Paparazzi, mentre vanno in onda le canzoni che richiedete, io penso anche a quello che mandano i nostri maneggiatori, a quello che ha mandato il Trumba poco fa, che mi dà sempre del vecchio. Ma poi lui, davvero, che lo sanno tutti, che ormai è arrivata la sua età, si fa solo più il bidet con il sapone al crisantemo, me l'hanno detto.
1: Ciao Davide, sono Leo da Carmagnola e ho appena finito di lavorare. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Nero Gotico di Clara.
0: Ma certo tesoro.
1: Vi auguro tutti quanti una buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Davide, un bacio.
0: Ciao, un bacio. Prendo

0: Clara con Nero Gotico e arriva il prossimo messaggio. Messaggio audio, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone al mio amico Zach.
0: Sì?
1: Di Sal Da Vinci.
0: Va bene, ho scelto Rossetto e Caffè.
2: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

Sal da Vinci con Rossetto e Caffè, la scelta musicale del nostro Maniloso che avete sentito con il messaggio audio. Adesso invece leggo il messaggio di Alberto che scrive: ciao, sono Alberto da Malvaglio, un sorridente paesino in provincia di Milano. Volevo dedicare Uno su Mille Ce la fa di Gianni Morandi e dedicarla al mio collega Christian. Io tra poco vado in pensione e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, dimenticavo, per Christian ancora lui.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tantissimi messaggi. Allora, saluto Fabrizio di Turbigo che ha scritto: vorrei dedicare i brividi a Marco Perrone, lo spaccatore sudamericano di Vespolate, nonché mio grande amore. Un abbraccio, ragazzi. E poi volevo anche salutare il nostro amico Francesco che scrive: ciao Pompi, mi fareste ascoltare una canzone di Oliver Tree? Chi non ascolta Manila è sempre game over. Buona giornata a te e a tutto il popolo di Manila, da Francesco. Ciao, un abbraccio. E poi c'è anche Andrea che vorrebbe ascoltare una canzone di Artifive. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Facciamo così, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

brividi e arriva un altro messaggio, quello di Flank che scrive: ciao Radio Manila, puoi mettere Ti dedico il silenzio di Ultimo? E la dedico alla mia collega Sara 2, che è una sua grandissima fan, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ti dedico il silenzio ultimo e arrivano due messaggi audio. Ciao, chi è?
1: Buongiorno Radio Manila, ciao Pompi, sono Enzo da Borgomanero, detto pugliese. Oggi la mammina mi ha preparato un bel piatto pugliese.
0: Cosa?
1: Patate riso e cozze.
0: No, vabbè.
1: Se fosse possibile che vorrei ascoltare il brano di Itlettoni, Un cuore matto.
0: Quanto
1: un saluto a tutti voi
0: piatti.
1: Manilosi e in una ascolta Radio Manila è un super game over. Viva la Puglia! Ciao Gabri!
0: Ciao, un abbraccio! Che voglia di mangiare, no? Riso, patate e cozze. E poi c'è un altro messaggio audio.
2: Ciao Pompi, sono Nicolino di Alba. Oggi volevo richiederti Jump delle Blackpink.
0: Non lo so.
2: Ricordare sempre a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, allora io premo il bottone e poi ci pensa la signorina Manila 9001 a scegliere la canzone.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
7: Signora, dipende dal sogno.
6: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
7: Ma facile da usare.
6: Ecco, è un po' classica.
7: Ma moderna.
6: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
7: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E adesso c'è chi sta soffrendo d'amore, vero? Sentiamo questo messaggio.
1: Ciao Davide, siamo Andrea e Gianni e volevamo richiedere La forza della vita di Paolo Vallesi, da dedicare al nostro collega che si chiama Cesare e sta su. Quindi Cesare, ricordiamo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Perché ho letto anche altri messaggi che sta soffrendo questo ragazzo per amore.

0: La forza della vita, che bella questa canzone, un testo meraviglioso. E arriva, credo, l'ultima canzone per quanto riguarda il mio spazio. E arriva il messaggio di Luca che scrive: vorrei salutare il collega Fabio Gallo di Paesana della VR e dedicargli Sogna ragazzo, Sogna di Vecchioni e Alfa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Grazie. Allora, un saluto a Luca e un saluto al collega Fabio di Paesana della VR.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte, ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Sogna ragazzo, sogna, che bella sogna. Questa canzone, che succede, scusa?
1: Sogna, pompo.
0: Io ho smesso di sognare.
1: No, perché ormai... mai smettere di sognare.
0: Guarda, ultimamente ho solo più incubi io.
1: No, quindi, quelli sono all'ordine del giorno. Ma aspetta. Mai smettere di sognare.
0: Allora,
1: mai.
0: Aspetta, perché io gli incubi non li ho quando dormo.
1: Anch'io quando sono sveglio.
0: Ho gli incubi.
1: Ma proprio incubi.
0: Ho capito. Ecco, vedo proprio delle cose stranissime che solitamente no si trovano altrove, invece poi me le ritrovo
1: capito
0: di fronte o vicino,
1: tante cose le leggi sui giornali o sui social e invece poi ti rendi conto che invece poi ci sei tu, no?
0: Tu, lì. Guarda, mi dispiace dirlo, ma ultimamente i social rispecchiano molto la realtà, purtroppo è così, c'è niente da fare. Vabbè, dai, allora, caro mio Davis, io me ne vado.
1: Guarda.
0: Perché ho già detto tante di quelle cose.
1: Ecco.
0: Abbiamo chiacchierato con i manilosi. Pensa che oggi i fornai di nonne mi hanno detto che loro preparano un grissino lungo 1,5 metri.
1: Addirittura.
0: Io non ho mai visto così lungo. Volevo chiedere, tu hai mai visto un grissino lungo 1,5 metri?
1: No, non l'ho mai visto, Pomponi.
0: Vedi? Io no. Così lungo.
1: Un grissino
0: eppure,
1: no.
0: Cosa hai visto lungo? No, noi abbiamo visto un salame lungo 3 metri.
1: È vero, a Villarbasse.
0: Con la panterona era. Sì.
1: No, anche a Villarbasse, ti ricordi?
0: Un
1: che
0: metro
1: c'era...
0: e mezzo. Ma
1: era sì.
0: E allora erano tre metri.
1: No, era forse 3 metri, tre quello metri. Era ancora più lungo, è vero. Sì.
0: Vedi, mamma mia, mai visti così lunghi?
1: No.
0: Assolutamente.
1: Mai.
0: Va bene, niente, allora vi lascio con Davis, che anche lui rimane stupito, no?
1: A voi!
0: Grazie particolari, non
1: mamma
0: solo.
1: Mamma mia! Rimango proprio a bocca aperta, Pomponi.
0: Non avevo dubbi. Io me ne vado, vi lascio con Davis, che rimarrà a bocca aperta, ma la userà anche per parlare. Noi ci risentiremo domani.
1: Che scemo.
0: Come
1: che
0: sempre,
1: sei.
0: Da mezzogiorno alle 3, forse.
1: Forse, Pomponi. Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:04.
5: Sport. Meraviglioso.
6: Meraviglioso.
7: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como. Serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. Entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.
10: Manila News. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Davis Maido. I am so-

Robbie Williams apre ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi, in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maido. Come state, manilosi? Come state? Fatemelo sapere al 338 50 38 908 insieme alla vostra scelta musicale, perché come sempre qui su Radio Manila i protagonisti siete voi. Allora, bando alle ciance, perché siete già tantissimi a gettonare il nostro Manila Box, e allora partiamo subito con la scelta musicale di Arianna, che ci ascolta in quel di Pinerolo e che vuole ascoltare Giorgia con Parafulmini.

0: con te.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8:30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Davis Maidò.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

Giornate perse, c'è Marco Mengoni su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Silvana da Torino. Ciao Silvana, buon pomeriggio. Ciao, sono Francesca, mi metteresti Sesso occasionale di Tananai? Grazie. Francesca, lo sento già in sottofondo per te, arriva Tananai.

Tananà, il suo sesso occasionale. 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Marta da Chivasso e vorrei ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci. Questa sera andrò al suo concerto al Teatro Colosseo, non vedo l'ora. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ebbene sì, doppio sold out per Sal Da Vinci, che ieri sera ha tenuto il suo primo live, il primo di due date, proprio sul palco del Teatro Colosseo di Torino, e stasera replica con un altro sold out. Quindi lo festeggiamo in diretta su Radio Manila con la scelta musicale di Marta. Cominci-

0: sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì, questa sera al Teatro Colosseo di Torino. C'è il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
2: Ciao Radio Manila, siamo Filippo
3: e Samuele.
2: Oggi è il compleanno di nostra mamma.
1: Auguri
2: e volevamo richiedere
1: mamma, allora.
2: Più bella cosa di
1: Eros.
3: Eros,
1: è
3: Mazzotti.
1: Certo.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: ciao.
1: Ciao bellezze, tanti auguri di buon compleanno alla vostra mamma.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
5: Radio Vanilla, falla suonare tu. Ma quanto è più...

0: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango nelle Piawar di Radio Manila. La scelta musicale è quella di Fausto. Ciao Fausto, buon pomeriggio. C'è il prossimo audio? Sentiamo un po'.
1: Buon pomeriggio, Davis.
0: Ma buon pomeriggio.
1: Sono Angela della provincia di Catanzaro.
0: Ciao Angela.
1: Vorrei ascoltare il brano di Luigi Strange. Sto bene su tutto.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio. Buon lavoro, Davis.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Ma grazie.
1: Particolare a te, Davis.
0: Ma grazie.
1: Che sei al timone.
0: Sono al timone, mannaggia.
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, ma io voglio sapere, tu mi ascolti, ci ascolti dalla provincia di Catanzaro, ma io voglio sapere da dove precisamente ci ascolti, da dove, perché il mio sangue è proprio lì,

Stai bene su tutto, Luigi Strangis su Radio Manila. Ciao Davis, buon pomeriggio, da abbraccione forte da me, Pietruzzo. Allora, io vorrei ascoltare una canzone di Annalisa che per me è meravigliosa. Fai tu la canzone che più ti piace. Ovviamente saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Davis, ciao Pietruzzo. Allora, facciamo scegliere alla nostra signorina Manila 9001 una bella canzone di Annalisa. Beh, Pietruzzo, arriva per te il suo nuovo singolo insieme a Madame. Ti ho chiamato che...

Annalisa e Madame con Amica. Ciao Davis, sono Nadia da Calusa, vorrei richiederti Something Just Like This dei Chainsmokers e Coldplay, oppure se bastasse una canzone di Ramazzotti.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, almeno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

0: Aiello con Te l'ho mai detto, la scelta musicale è quella di Kate al 338 50 38 908. Ciao Kate, e dopo Kate arriva la nostra super super super super superissima My Love. Ciao My Love.
1: Super super love, buon pomeriggio.
0: Ma buon pomeriggio a te.
1: Oggi vorrei ascoltare Michael Jackson con Human Nature. Io lo dedico a te,
0: e io
1: che
0: a
1: sei
0: te.
1: Bello come il sole.
0: E tu lo sei.
1: Ti auguro una splendida giornata. Chi non vi ascolta non ha capito niente ed è troppo game over. E ti bacio sempre per sempre. My super super love.
0: Tutum, tutum, tutum. Il cuore batte, super love.

Human Nature, Michael Jackson nell'Happy Hour con Davis fino alle 18. E adesso andiamo a leggere il prossimo messaggio. Ciao, come stai Davis? Sono Ramona e oggi mi piacerebbe ascoltare Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Ramona, un abbraccio. E a proposito di Riccardo Cocciante, abbiamo un altro maniloso che ci scrive. Ciao Manila, sono Antonio, è tanto che vi ascolto, ma è il mio primo messaggio che vi scrivo. Per favore, mi fate ascoltare la canzone di Cocciante, Il treno, oppure Ti amo ancora di più. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Riccardo Cocciante sta per arrivare su Radio Manila con quale canzone? La sentite già in sottofondo?

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Sport. Meraviglioso.
3: Meraviglioso.
4: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
5: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
6: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
7: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
8: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
8: Questi non me li lascio scappare.
9: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione Europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
13: Senti il silenzio.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, onore, ero al bar ad aspettare comande dei

panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Due dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra seconda ora insieme nelle Power di Radio Manila con Davis Maidoffino alle 18. Siamo partiti con lei, con la Queen Madonna Danceteria. La scelta musicale è quella di Lele da Bra in provincia di Cuneo. Ciao Lele, buon pomeriggio. Mentre da Torino arriva la scelta musicale di Grazia per Ne vale la pena, la nuova canzone di 22 Simba. Ovviamente tutto questo sempre al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite.
1: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
3: Ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica.
3: Ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile, arrediamo anche l'impossibile.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, nel Manila Box.
10: Manila Box con Davis Maidò.

0: Ricky Martin, Pedro Sampaio con Piquito Piquito, la scelta musicale è quella di Consuelo, la nostra amica che ci ascolta da Grugliasco in provincia di Torino. Un messaggio scritto e un audio messaggio per lo stesso artista. Allora leggiamo il messaggio scritto. Ciao Radio Manila, sono Esther, vorrei ascoltare Le ali di Max Pezzali, grazie, buon pomeriggio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Esther. E a proposito di Max Pezzali c'è anche un audio messaggio, eccolo.
1: Buon pomeriggio Davis, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
1: volevo
0: Tiziana.
1: Chiedere se mi faceva ascoltare una canzone di Max Pezzali, Com'è bello il mondo insieme a te. Lo dedico a te e a tutti i tuoi colleghi.
0: Grazie,
1: ringraziando
0: Tiziana.
1: Per la buona compagnia che ci fate sempre.
0: Grazie.
1: Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E sappiamo tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi
0: ovviamente
1: Dobbiamo ascoltarlo. Buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata a te. Allora, Max Pezzali sta per arrivare. Che cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001?

0: Max Pezzali con Le Ali su Radio Manila, e questa la canzone che ha scelto la nostra signorina, e la nuova proprio di Max Pezzali. C'è il prossimo audio, c'è la nostra mielosa zuccherosa, sentiamo un po'.
1: Ciao Davis, sono Mielosa Cesidimati.
0: Ciao Mielosa.
1: Se potevi mi mettevi Acqua Azzurra e Acqua Chiara di Battisti, me la superdedico e la dedico a tutti. Un abbraccio a te e tutti, ciao.
0: Ciao, ciao Mielosa, ciao Zuccherosa. E allora grazie a te Radio Manila suona ancora una volta i grandi successi del passato con Lucio Battisti.
2: Radio Manila, Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Acqua azzurra, acqua chiara, capolavoro di Lucio Battisti. Ciao Davis, sono Rosy da Nichelino e vorrei ascoltare Ok, buonanotte di San Giovanni. Grazie, un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Rosy, arriva il San Gio.
1: Un altro giorno in mente.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un clic e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada

0: direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Taylor Swift con il suo nuovo singolo suona su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Rossana. Ciao Rossana, buon pomeriggio. E dopo Rossana arriva il prossimo audio. Questo.
1: Ciao Radio Manila, sono Assunta.
0: Ciao Assunta.
1: Volevo dedicare alle mie amiche Daniela e Tiziana la canzone di Achille Lauro, Perdutamente. Io ci provo il terzo giorno, spero che riescano a sentirla almeno oggi.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Mi sembra giusto, perché poi a un certo punto, dai, dai, dai,

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente Achille Lauro suona nell'Happy Hour, come suona il prossimo audiomessaggio, eccolo.
2: Ciao, sono Agnese, vorrei ascoltare.
1: Ciao amore.
2: Autodistruttivo della SED. Forse salice. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Vuoi ascoltare Autodistruttivo della SAD? Va bene, io te la faccio ascoltare questa canzone che tu hai scelto qui su Radio Manila. Buon ascolto. La storia...

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia. Su tutti i lividi farà l'anestesia.

0: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani con Viva la Vita alle 16:51 su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Fra, che ci ascolta in quel di Rivoli, provincia di Torino. Ciao Fra, buon pomeriggio, il prossimo audio è pronto, sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
1: Ritorno da Torino, ragazzi, 3 giorni di Torino stressano però, Consegnare Torino stressa,
0: Ma prova ad andare a Milano o a Roma, vai.
1: Comunque, volevo ascoltare, se possibile, una canzone dei Gemelli Diversi, Mary. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Beh, come tutti coloro che fanno il tuo lavoro, secondo me ogni grande città è così. Però bisogna tenere duro, dai, canta la squarciagola.

0: I gemelli diversi con Mary lasciano spazio alla prossima canzone, ovviamente quella che scegliete voi qui nel Manila Box. Sentiamo di chi? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Anna Maria. Volevo ascoltare Sottogna di Blanco. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao! Purtroppo la canzone che hai scelto attualmente non è in playlist su Radio Manila, però la nostra signorina che adora Blanco ne ha scelta un'altra per te, ovvero questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: Sport. Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
8: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
10: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
11: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29€.
11: Questi non me li lascio scappare.
12: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Inse ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
13: Il genio di Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano un'eredità artistica unica al mondo. Vieni a ripercorrere le sue orme sparse per tutta la città, a scoprire i suoi luoghi e le sue opere immortali, come il Cenacolo, il Codice Atlantico, la Sala delle Asse, le Chiuse dei Navigli e molto altro ancora. Vieni a Milano, Leonardo ti aspetta, perché a Milano Leonardo è ovunque. Scopri di più su yesmilano.it. Milano e Leonardo è un progetto realizzato grazie al finanziamento del Ministero del Turismo.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal piano d'emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
17: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
18: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo. Magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
17: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
19: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita. Dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
17: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
16: Nel fortino del Decui per Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
20: Penso che il Feyenoord ha una identità molto molto chiara del quello che
7: vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
16: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City, Paris Saint-Germain. Basket, ricca serata di coppe nella quinta giornata d'Eurolega, la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. 4 i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Manila News.
20: Scegli una canzone del Manila Box.
15: Manila Box con Davis Maidò.

Un disco via l'altro per aprire ufficialmente anche la nostra terza e ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Senza Chris Strade, la scelta musicale è quella di Luigi. Ciao Luigi, buon pomeriggio. E poi invece dal novarese, da Novara, arriva la scelta musicale di Carlo per Paparazzi di Cesare Cremonini, sempre al 338 50 38 908. Ciao, siamo Alice e Nicole e volevamo ascoltare Sorry, Scusa, Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Io saluto Alice e Nicole. Arrivano i Pinguini? E arrivano, sì.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
2: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizi a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
1: E ci sono ancora le detrazioni?
2: Certo! Fino al 50% di detrazione, risparmio energetico fino al 30% e sicurezza di serie con vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi in acciaio.
1: Fantastico!
2: RPL Group, via Torino 31, Pio Sasco. E per gli ascoltatori di Radio Manila c'è uno sconto extra. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle 16 per il primo compleanno del nuovo showroom RPL Group.
3: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
5: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
4: Ah, e per la cucina?
5: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
4: E per i pagamenti?
5: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
4: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
6: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
7: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
8: Hai bisogno di un finanziamento? Figempa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figempa.it.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Davis Maidò.

Hotel Blue, la nuova di Mario Biondi, suona nell'Happy Hour di Radio Manila grazie alla scelta musicale di Cristina. Ciao Cristina, buon pomeriggio. Adesso andiamo a salutare Stefi che ci scrive. Ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savuini di Riva di Chieri, vorrei ascoltare Uno in più degli 883 e dedicarla alla mia collega Roberta perché oggi è il suo compleanno e chi non ascolta Radio Manila è game over. Roberta, tanti tanti auguri da parte di Stefi ma anche da parte di tutti i manilosi. Arrivano gli 883.

Un in più, gli 883 suonano su Manila. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Roberta. Ciao Roberta, tanti auguri. Ciao Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare per favore la canzone Buona Domenica di Saif. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
8: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio!

0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
2: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Benny Benassi e Sandy Chambers con Illusion. La scelta musicale è quella di Ale. Ciao Ale, buon pomeriggio. E dopo Ale, chi c'è? C'è un audio? C'è un audio, ascoltiamolo. Ciao.
1: Ciao, voglio dedicare al mio migliore amico, nonché collega di lavoro, Simone. Siamo solo noi di Vasco Rossi.
0: Finisce così? Va bene, abbiamo capito che vuoi dedicare a Simone Vasco Rossi con Siamo solo noi, però tu non ti sei nominato. Mi raccomando, manilosi, ricordatevi sempre di nominarvi nei vostri messaggi scritti, di firmarvi, scusate, nei vostri messaggi scritti e nominarvi nei vostri audiomessaggi. Arriva Vasco? Arriva Vasco.

Tutto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Vasco Rossi con Siamo solo noi, 17:43, ciao a tutti, se fosse possibile vorrei ascoltare la canzone La gente parla di Fiorella Mannoia. Grazie mille Jessy da Carignano. Fiorella Mannoia, la signora della musica italiana che a breve arriverà sul palco del Colosseo con ben 2 date, godetene tutti.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede, e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile! Geniale, vero?
5: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Bourbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila Box con Davis Maidò.

You have nothing, lei, Whitney Houston, su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Franci da Borgo Nuovo. Ciao Franci, buona serata. E adesso c'è Luca da Cuneo che scrive: buonasera Manila, sono Luca da Cuneo e vorrei chiedervi il mio vizio di Eman. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Eman, il mio vizio lascia spazio al prossimo messaggio prima di lasciare il microfono alla nostra Mariella Vitale. Ciao Davis, come stai? Sono Asia da Chivasso e oggi vorrei ascoltare Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Domenica andrò al suo concerto e non vedo l'ora. Io ti mando un bacio. Grazie chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Asia, è certo, doppio appuntamento a Torino sabato e domenica alle 21 all'Inalpi Arena per Laura Pausini che arriva con il suo World Tour.

0: che c'è.
1: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini chiude l'appuntamento odierno con l'Happy Hour. Da Davis Maido è tutto. Vi lascio con la Witty con il suo Happy Time fino alle 21. E noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì alle 15. Baci, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Sport!
4: Meraviglioso!
3: Meraviglioso!
5: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
10: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
10: Questi non me li lascio scappare.
11: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Castellalfero. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta! Sono le 18 e 4 minuti.
14: Come mi immagino il Black Friday?
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Manila News.
21: Le
0: Le notizie su Radio Manila.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio. Sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
0: Manila News.
16: Le canzoni più ascoltate

0: appuntamento in questo mercoledì 14 ottobre. Buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box IP Time, l'appuntamento musicale ovviamente che vi accompagna fino alle 21, naturalmente ancora con la vostra musica preferita. E allora vi ricordo subito il numero che vi consente di inviare attraverso WhatsApp il vostro messaggio vocale o di testo: 338 50 38 908. Avremo tempo di parlare, che oggi è mercoledì e si scollina la settimana, si comincia a intravedere un pochino in lontananza il weekend, e quindi cominciamo subito con il primo audio. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessio e Camilla, stiamo tornando da Torino in comunità, vorremmo ascoltare tantissimo Buon Viaggio.
0: Ok, basta così?
1: Di Cremonini.
2: Ok. E chi non ascolta Radio Manila?
1: È un game over.
0: Ciao ragazzi, ciao. Rientra, arriva Cesare Cremonini.
3: Buon viaggio.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sai qual è il momento migliore per cambiare i serramenti?
2: Adesso! Da RPL Group blocchi il prezzo oggi e inizia a pagarlo nel 2027 a tasso zero.
1: E ci sono ancora le detrazioni?
2: Certo! Fino al 50% di detrazione, risparmio energetico fino al 30% e sicurezza di serie con vetri antisfondamento, maniglie di sicurezza e rinforzi in acciaio.
1: Fantastico!
2: RPL Group, via Torino 31, più Sasco. E per gli ascoltatori di Radio Manila c'è uno sconto extra. Ti aspettiamo il 17 ottobre dalle 16 per il primo compleanno del nuovo showroom RPL Group.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Claudio che ascolta Radio Manila da Varese e che saluto, 338 50 38 908. Ne approfitto per salutare Cosimo di Robassano. Ah, ho detto che l'avrei fatto e mi sono ricordata. Ciao Cosimo, buona serata anche a te, che sei un super maniloso. Sentiamo invece adesso chi c'è al 338 50 38 908.
1: Avanti. Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Manila, come
0: buonasera.
1: Va?
0: Buonasera.
1: Bene carissima.
0: Bene.
1: Niente, ti saluto tantissimo mentre stiamo facendo dei lavori e volevo chiederti la canzone Strada Facendo e dedichiamo tutti i manilosi,
0: okay,
1: a tutti i nonesi, un abbraccio ai miei figli e che dire, chi non ascolta Radio Maria è sempre super che nuova. Ciao Elsa, non è panatera.
0: Ciao Elsa, arriva Claudio Baglioni, questa è Strada Facendo.

La grande musica, Claudio Baglioni, strada facendo su Radio Manila. Attraverso le vostre scelte è sempre bello ascoltare questi grandi, grandissimi successi. 338 50 38 908 e saluto una manirosa che oggi non si firma, ma io so chi è, ma non lo dico perché non si è firmata. Ciao Mariella, buonasera Radio Manila. In questo pomeriggio di noia mi fareste ascoltare Splash di De Martini con la Pesce, dedicata ad Ivan dalla sua vicina, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
0: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ascoltare Saif e Bresh con Parlar d'Amore. Grazie a chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Guido, buona serata anche a te. Li abbiamo già ascoltati, come potrai già aver ben sentito. 18:37, il messaggio che arriva adesso e la scelta musicale è quella di Francesco da Borgomenero. Ciao Mariella, per piacere vorrei ascoltare Ivano Fossati con La mia banda suona il rock. Grazie, se non ascolti Radio Manila e sei un game over, una buona serata a tutti i manilosi. Arriva, arriva proprio lui, Ivano Fossati.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: negli anni 80, ma nel 79 per l'esattezza, la mia banda suona il rock. Ivano Fossati ci fa arrivare così alle 18:41. Sentiamo il prossimo audio e la prossima scelta musicale. Avanti.
1: Eccola la nostra cara Mariella. Ciao,
0: ma
1: Mariellina.
0: Ma ciao.
1: Ben arrivata.
0: Grazie.
1: Stasera avrei piacere di ascoltare la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo, se puoi.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata. Prima un buon lavoro, poi una buona serata.
0: Grazie.
1: Ti mando un abbraccio e un bacione. Saluto tutti i manilosi. Un bacio a Cristina di Torino. Ricambio i saluti del Trumba. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, arriva Joe Cocker.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna arriva Benefica on the Road, una giornata di shopping, occasioni e tanta convenienza tutta da vivere. Abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa dalle 8.30 alle 18. Non aspettare, vieni a scoprire Benefica on the Road, l'elegante mercato che porta qualità, convenienza direttamente nelle piazze. Domenica 18 ottobre a Beneva Gienna, Benefica on the Road ti aspetta. Non mancare! Seguici sui social!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale. Something

Girls Riafing per Daniela di Milano che sta rientrando. Questo è l'orario, oramai siamo abituati ad avere la tua richiesta, Daniela, mentre percorre la tangenziale che suppongo sia più o meno come quella di Torino, forse qualcosina in più, adesso non ne sono sicura, da mi conferma, però insomma questo è, non manca mai mentre percorre questo tragitto abbastanza lentamente, devo dire, richiede la sua canzone preferita. Ciao Daniela, 338 50 38 908 ed è il messaggio adesso quello di Marcella. Mary, buon pomeriggio, il tempo è ancora bello ma sembra che da domenica cambia, anche prima, gioia cara, anche prima, chiedo la canzone cantata da Celine Dion, quella del film Titanic, grazie, buona serata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni da Marcella, buon lavoro ad Alghero, fanno ancora il bagno in mare, e certo è tutto un altro posto, tutta un'altra zona. Oggi è la giornata delle colonne sonore, vero? Arriva dunque

0: Celine Dion su Radio Manila, tra l'altro tornata poco fa, pochi giorni fa in pubblico, è apparsa a Parigi e in quasi in forma, quasi certamente la sua malattia non è guarita del tutto, però devo dire che insomma si è ripresa molto molto bene. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera mi metteresti mica per favore Africa dei Toto? La dedico al mio macellaio del centro Europa che si chiama Tony.
0: Salutiamo.
1: Che purtroppo non riesco più tanto andare a trovare perché lavorando dall'altra parte della città diventa un problema, e la dedico a tutti i manilosi in ascolto, la dedico a te, un bacio grande, un bacio a Daniela e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Ciao
0: ciao Cristina, arrivano i Toto, questa è Africa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Viandrate Vico Lungo.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 19 e 2 minuti.
8: Come mi immagino il Black Friday?
9: Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima Cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
8: L'economia.
12: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
13: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
12: È tutto, a più tardi.
11: Manila News.
14: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
15: Scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Mariella Vitale.

casa da Pietro di Cuneo, che saluto. Mentre arrivano le 19:09, siete con Mariella Vitale nel Manila Box Happy Time. Questa è la vostra musica preferita, che potete continuare a scegliere e selezionare attraverso WhatsApp con il vostro messaggio vocale o di testo al 338 50 38 908. Ciao Mariella, sono Erika da Diano d'Alba e vorrei ascoltare Moving to the Sun. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arriva Yugel.

Moving to the Sun su Radio Manila. Ciao, sono Stefania da Carmagnola. Mi faresti ascoltare Sempre Sarai, per favore? La dedico al mio papà, che ormai è tanti anni che non c'è più. Oggi sarebbe stato il suo compleanno. E allora ciao Stefania, ascoltiamola. Sono Fiorella Mannoia e Moreno.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
3: Signora, dipende dal sogno.
2: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica
3: ma facile da usare.
2: Ecco, è un po' classica
3: ma moderna.
2: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
3: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile arrediamo anche l'impossibile.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Fammi l'amore!
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale. Let's go.

C'è Miles Cyrus su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Renato di Santiago, che saluto. 19:21 ancora, la vostra musica preferita, ed è adesso la volta di Anna e Mary da Pianezza. Ciao Radio Manila, vorremmo richiedere tanti auguri di Raffaella Carrà, grazie, un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Raffaella Carrà, ogni volta che richiedete questa canzone mi viene un male alla cervicale perché non riesco, essendo bionda, no? Devo fare tanti auguri, dran dietro così, e la cervicale fa il suo dovere, insomma, si fa sentire. Intanto ricordo il numero, se avete piacere anche voi, di selezionare e scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, 338 50 38 908, e saluto anche Antonella da Novara. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tutto tua madre di J-Ax, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva a J-Ax.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, zio.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

conosce la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.

0: staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Seven Emerald Eyes, la nuova richiesta è scelta da Fabio Di Bra. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Marilina.
0: Ciao.
1: Mi potresti mettere questa sera la canzone Jeanne Com dei Funny and Cannibals? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, un game over e buona serata. Un saluto a tutti i manilosi. Ciao ciao, grazie.
0: Ciao Giusy, arrivano i Fine Young Cannibals.

praticamente dice: Giovanni viene a casa, Gianni come on, fan Young Cannibals, 19:38, saluto Patrizia che scrive da Borgomale, paesino vicino ad Alba, vi seguo sempre, vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Vasco Rossi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Vasco con Ti prendo e ti porto via.

0: e ti porto via. Vasco Rossi, Ciferi Varelli, 19:42. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao, ciao. Sono Simona e volevo chiedere se potevate mettermi in Te di Neck. Ci ho provato anche stamattina, ma non ci sono riuscita perché sono arrivata a lavorare prima.
0: Ecco.
1: E adesso vado in palestra e ho praticamente 10 minuti di tempo. Se riuscite a mettermela bene, altrimenti ci riprovo. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Hai ragione, Simo, però ci sono talmente tanti messaggi, andando in ordine cronologico, anche se l'hai mandato alle 18:46, ovviamente se hai 50 messaggi prima è un po' difficile ascoltarlo nell'arco di 10 minuti. Ma adesso la ascoltiamo.
2: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
2: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
1: Ah, e per la cucina?
2: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
1: E per i pagamenti?
2: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
1: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E non c'è niente da fare, i Marilosi a quest'ora sono belli tonici. London Beat, I've been thinking about you. Grazie alla scelta musicale di Massimo, che ascolta sempre Radio Manila da Novate, milanese, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Marianna e vorrei ascoltare Dai Dai di Shakira. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, arriva Shakira.

0: Quella, ciao Mariellona.
1: Eccolo.
0: Senti qua che canzone.
1: La sento.
0: Porco cane. Fa venire di prendere la canoa e andare a fare un giro sul lago.
1: È già che tu sei ad Arona, è vero.
0: Sì, un salutino a te, a tutti i manilosi. E cosa dici? Ci ascoltiamo, non so, o una delle ultime, non so, DNA di Giovannotti, o una delle ultime di Cremonini, fai tu qualcosa che va bene.
1: Cremonini è già passato.
0: Tanto sei tu lo chef.
1: Ah, ok. Sono
0: ciao Mariellona. Ciao Manilosi. Ciao ciao Claudia Arona.
1: Ciao Claudio, arriva Giovannotti. A proposito di acqua, di navigazioni, di marinai, buon vento e l'augurio che si fa naturalmente quando si va per mare o per lago in questo caso. Giovannotti

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
1: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
6: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
5: Non sono mancate le durissime repliche delle opposizioni. Sul fronte del Movimento 5 Stelle il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico al altrettanto severo, Francesco Boccia.
7: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
5: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
9: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
8: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
10: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
8: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues senza Rodrigo ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
5: Ed è tutto per oggi, buonasera.
4: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
11: Radio Manila.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Martin, Maria per Emanuela di Cuneo, che voleva proprio ascoltare una canzone qualunque di Ricky Martin. Ciao Emanuela, buona serata. Arrivano le 20:10, c'è Mariella Vitale con voi ancora fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Milito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Beatrice.
0: Ciao Beatrice.
1: Sono appena, sto tornando a casa. Vorrei ascoltare una canzone di Marrakesh. Volevo fare anche una domanda.
0: Ah,
1: la
0: quale?
1: Canzone a vostra scelta.
0: Okay.
1: Ma voi da quanti anni siete qua in Radio Manila? Comunque, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E Beatrice è curiosa. Allora, intanto, se parliamo di Radio Manila, esiste da 40 anni, è una delle radio storiche di Torino, mentre invece chi è qui in radio è da molti anni, sicuramente c'è chi da 3, chi da 4, chi da 6, chi da 10, chi da 20 addirittura, quindi siamo tutti un po' âgé, come si dice. Marrakesh però arriva per te, questa è in radio.
2: Sì.

0: In radio Marrakesh su Radio Manila, benché si dica se non passi in radio non sei nessuno, ma questo insomma non è proprio più il suo caso, eh. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Mariella Contelanza.
0: Oh, buonasera.
1: Praticamente al confine di Stato con il Ticino, diretto verso Campione Italia Melide questa sera. E nulla, ti ascolto in dub con grande piacere.
0: Bene.
1: La cantina è protagonista, ti tocca scendere le scale.
0: Vado.
1: Spero che ti possa far piacere, riproponendomi una bella canzone che non suoniamo da tanto tempo.
0: Quale?
1: Della grande Juni Russo, ovvero Le Sere d'Agosto. Buona serata e a presto, un abbraccio.
0: Oh, buonasera Conte, arriva Juni Russo, Sere d'Agosto. Cosa fa?

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Alessandria, ti auguro davvero una buonissima serata, Silvia. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila. Ciao. Vorrei dedicare alla mia mamma Catiuccia.
0: Sì.
1: Io sono Carlotta, scusate.
0: Ciao Carlotta.
1: E back to school dello Snack Club, se fosse possibile. Se non è possibile, sì. L'uomo ragno degli 883.
0: Okay.
1: Che non ascolterà di maniera un game over.
0: Ciao, arrivano gli 883.

3 hanno ucciso l'uomo ragno. 20:27, tra pochissimo un ultimo aggiornamento sulla viabilità su strade e autostrade della nostra regione, ma prima il messaggio e la scelta musicale che arriva da Anastasia. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Billie Eilish, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Billie Eilish, questa è Bad Guys.

I like it.

0: Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra sito e corso alla mano in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale. Yeah!

0: Merche e Cremonte insieme a Serena Brancale e i The Colors, questa era Partenope scelta da Barbara di Torino, che saluto. Ciao Mariella, sono Cristina da Racconigi e volevo chiederti se era possibile ascoltare Superstar di Paolo Iezzi. Buona serata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, e Game Over arriva.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

Superstar Paolo Iezzi su Radio Manila. Saluto anche le due gemelle Maria e Monica. Ciao carissima Mariella, siamo Maria e Monica e vogliamo ascoltare The Connells con 74-75 per te, con tanti bacioni grandissimi, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.

Le 20:47, questa è la vostra musica preferita. Mariele Vitale vi risuona fino alle 21 e continuo con il messaggio che arriva da Alessia di Biella. Ciao Mariella, ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Adele con Rolling in the Deep. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Claudio da Moncalieri. Vorrei dedicare una canzone al mio amico Zach. La canzone è Panico di Lazza. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

Devo salutare Saretta che non chiede una canzone ma passa per un saluto, soprattutto premurosa, mi dice buon rientro a casa, ma che tesoro che sei, ciao Saretta, buona serata anche a te. E poi non so bene se riusciamo a fare in tempo a passare due canzoni, per il momento ci accontentiamo di questa che arriva da Sara. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare stasera, anche stasera, di Elodie e Sfera e Basta, grazie, intanto proviamoci dai, poi ci salutiamo più tardi.

0: stasera Sfera e Basta ed Elodie. Arriviamo al momento dei saluti, almeno per oggi. L'appuntamento con il Happy Time termina qui. Mariella Vitale, se volete, torno domani alle 18. Ci sentiamo e vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Damiano di Eurometal di Carmagnola. Buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare o Maledetto Treno di Nino D'Angelo o, se non fosse possibile, Mezza Verità di Gigi D'Alessio. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E con Gigi ci salutiamo, appuntamento domani, vi lascio con Sergio Melito.
1: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei Game Over, cioè fuori dal gioco.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 21 e 4 minuti.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

E allora ci siamo, 6 minuti dopo le 21, buonasera, buon mercoledì 14 ottobre, come va? Dunque, questo era un vecchio successo anni 70, Ring My Bell, ripreso da H-Way, Kings R&B, eccetera. Buonasera da Sergio Melito, qui comincia il Manila Box in the Night, in questo mercoledì sera che come sempre ci vedrà insieme fino a mezzanotte al 338 50 38 908, questo è il numero magico a cui mandare i vostri messaggi vocali o scritti, a cui mandare le vostre richieste musicali. Ok, partiamo allora. Bene, il primo ad essere accontentato questa sera è Sante, che saluto. Mi fai ascoltare Bar Mario di Ligabue. Cominciamo così con il Liga. Buon Manila Boxing Night a tutti, fatevi sotto, richiedete.

0: Radio Mandal.
1: Ligabue con Bar Mario, 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Rosario, vorrei ascoltare Holding Back the Ears dei Simply Red. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Benissimo, ciao Rosario, buon ascolto con i Simply Red.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più...
5: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
6: La tua

Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria e Monica. Questa sera le fanciulle vogliono ascoltare California dei Phantom Planet.

0: 8 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Sonia, vorrei ascoltare Sally di Vasco. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona serata Sonia, buon ascolto.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: E lasciamo Vasco con Sally. Ciao, sono Diego. Mi metti Domani degli Articolo 31? Se non ascolti Radio Manila sei game over.

31 domani nel Manila Box in the Night. Dunque, ciao, sono Daniela. Mi metteresti Man in the Mirror di Michael Jackson? La dedico a te e a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela, ciao carissima.

Man in the Mirror, Michael Jackson. 338 50 38 908 per le vostre richieste. Ciao, sono Christian. Vorrei ascoltare Per noi di Giulia Achille Lauro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon ascolto, Christian.

0: Prossimo messaggio, prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao a tutti, sono Valeria da Vauda Canavese. Gentilmente vorrei ascoltare Soli di Adriano Celentano, dedicarlo al mio amore Massimo. Ciao a tutti.
0: Ciao a te, stai brava, buon ascolto, ciao ne.

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona.

0: Rosalyn su Radio Manila con Music I Love. 21:49, 338 50 38 908. C'è il Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte. Dunque, prossimo messaggio, eccolo qui. Ciao Radio Manila, sono Milena, mi fai ascoltare Le Ali di Max Pezzali. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Max Pezzali, prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Piero da Oleggio, vorrei ascoltare Per te di Ernia. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ok Piero, a seguire. Buonasera Radio Manila, se fosse possibile vorremmo ascoltare Sei sempre stata mia di Gianluca Grignani. Grazie Fabio e Roberta, arriverà anche quella. Subito però c'è Ernia.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Allora, siamo entrati nella seconda ora di Manila Box and Ride, sono 4 i minuti dopo le 22, ancora un ciao, un ben trovati da Sergio Melito, Manila Box in the Night, insieme fino a mezzanotte, quindi un caro saluto, un caro abbraccio a voi che magari siete ancora al lavoro, a voi che siete in giro andando chissà dove, in compagnia di chissà chi, tutti sulla numero 1 in Piemonte, Radio Manila, bravi, bene, bis, 338 50 38 908 per le vostre richieste. Andiamo a sentire la prossima ce la manda Patrick con un messaggio vocale.
1: Ciao amici di Radio Manila, poteste mettere Valore da Nostalgia di Olly? E ricordate che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Giusto, perfetto Patrick, buon ascolto, ciao.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Olli Balorda Nostalgia ci ha portati alle 22:08, 338 50 38 908. Diamo prossimo messaggio. C'è Radio Manila, sono Lucia. Potresti mettere This Is Me di Kesha? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Lucia, buon ascolto.

Lei è Kesha con This Is Me alle 22:11 minuti. Andiamo avanti. Allora, ciao, sono Samuele, vorrei ascoltare Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. In arrivo, Samuele, ciao.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Sono le 22:20. Sophie Tucker, One Republic con Tsunami nel Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Prossimi messaggi. Allora, buona serata a tutti i manilosi. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Piero e Cinzia di Antonello Venditti. Dolce notte da Cristian Dalodi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto, Cristian. A seguire c'è anche un vocale, ascoltiamolo. Chi è? Chi è?
1: Sono Alessandro.
0: Ciao,
1: sto
0: Alessandro.
1: Sto tornando da casa da una giornata in piscina.
0: Bravo.
1: Mi potresti mettere Bet Times. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ciao Alessandro, tra poco arriverà Bet Times di Email Angel. Prima però Antonello Venditti.

0: Continuiamo il cammino del Manila Box in the Night. Siamo a metà strada, 22-29 minuti, ancora un'ora e mezza insieme, 338-50-38-908. Adesso andiamo ad ascoltare il vocale che ci manda Alexandra.
1: Ciao Radio Manila, sono mamma di Patrick.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare la canzone Oro, Vivo per lei. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ovviamente dedicata al mio marito Pietro che sta facendo turno di notte.
0: Ciao Alexandra, arrivano gli Oro, arriva Vivo per lei.

0: Lasciamo anche Bonnie Tyler. 338 50 38 908. Chi c'è con noi?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Alice da Cuneo.
0: Ciao Alice.
2: Ciao Melito.
1: Ciao Melito. Buona serata.
0: Ciao a voi.
1: Se possibile,
0: sì,
1: vorrei ascoltare Oh Goodbye di Rama o un'altra canzone di Rama. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Ciao a voi, buona serata. Andiamo con i Rama, andiamo con Galassie.
3: Dove vanno me lo immagino. Certe

0: Lasciami Rama, andiamo al prossimo vocale. Va bene.
1: Hola Sergio, hola. Ciao.
0: Ciao,
1: come stai?
0: Bene.
1: Spero bene.
0: Sì.
1: Stasera forse qualche minuto dopo, ma arrivo
0: sì.
1: sempre io.
0: Prima
1: o poi arrivo. Senti, stasera mi metteresti Bye Bye Bye degli NSYNC, se ce l'hai. Ti ringrazio, mando un bacione grande a te, a tutti i manilosi. Vi auguro buona serata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu Bambò. A domani, ciao.
0: A domani, ciao Manu, NSYNC nel Manila Box.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ed eccoci qui, alle 22.50 a proseguire il viaggio del Manila Box in the Night. Amici, buona serata, buon ascolto. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Maria Luisa da Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare Take Me to Church di Osher. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon ascolto, Maria Luisa.

0: Lasciamo Osher con la sua Take Me to Church e andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale.
1: Ok, ciao Radio Manila. Allora, vorrei ascoltare Michael Cretu, Samurai. La voglio dedicare a un ragazzo che, mamma mia, mi sta creando un problema, ma mio però, perché è 30 anni più piccolo di me, ed è un problema. A questo ragazzo che mi manda un cuoricini a non finire nei messaggi.
0: E si fa così.
1: E niente,
0: fa,
1: che non ascolta Radio Manila, è game over.
0: È il Amanda. Amanda, cara Amanda, il prezzo del fascino, che vuoi fare? Ognuno ha le sue sventure. Andiamo con Michael Cretu, andiamo con Samurai.

Samurai, Samurai Michael Cretu. Prossimo messaggio. Buonasera, volevo dedicare a Sheila Coccinella, la mia Coccinella dei Sottotono, e dirle che stasera mi ha reso l'uomo più felice del mondo. Grazie, amore mio. Davide da Cumiana, e la love story continua, anzi prende delle pieghe incredibili. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:04.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

Per cominciare l'ultima ora di Manila Boxing Right c'era Dasha, 23,7 minuti, 338 50 38 908 fino a mezzanotte. Il Manila Box in the Night, continuate a richiedere, cari manidosi. Adesso vado ad accontentare Maria, mi fai ascoltare Salvami di Gianna Nannini e Giorgia. Certo, cara Maria, buona serata, buon Manila Box.

Andiamo avanti. Ciao, sono Barbara. Vorrei ascoltare I Bravi Ragazzi di Miguel Bosé. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Barbara.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
4: I just buy my

0: Hugel, o meglio Hugel, visto che lui è francese. David Guetta, French Montana, Aiden Martin con Shine ci hanno portati alle 23:18 minuti all'interno del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Adesso faccio un'opera di bene, saluto Emilio, il quale, onde evitare di vedersi stressato, torturato, martoriato dalla sua collega Rosy, mi chiede di ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Allora io lo faccio per il tuo bene, per il bene dei tuoi colleghi, naturalmente, caro Emilio, per la vostra incolumità. Rosy, così almeno ti placchi, li lasci stare questi poveri ragazzi e andiamo, dai, nel Manila Box. Gigi, Gigi D'Alessio, Mezze Verità. Buon lavoro.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare Lontano di Sfera Ebbasta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila. Game over. Ciao Riccardo.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Prossima richiesta, ciao Radio Manila, sono Miriam, vorrei ascoltare Un briciolo di allegria di Blanco e Mina. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Miriam, buon ascolto e buonanotte.

Un briciolo di allegria, Mina Blanco Blanco Mina, 338 50 38 908 nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night. Ciao, sono Nicoletta. Mi piacerebbe ascoltare Ode to My Family dei Cranberries. Certo, Nicoletta, in arrivo. A seguire poi accontenterò Marco. Posso chiedere una canzone di 22 Simba, Due passi dal cielo. Marco arriverà tra poco.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

prossima richiesta, c'è un solo Walter, mi metti Womanizer di Britney Spears. Buonanotte, se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buonanotte a te caro Walter e buon ascolto con Britney.

Womanizer, Britney Spears, il 6 novembre uscirà il suo nuovo disco, tra l'altro. Andiamo avanti, ciao, sono Simona, mi metti sinceramente di Annalisa. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Simona, buon ascolto.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
0: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Magnus Ferrell con Asleep Talking, quando sono le 23:48 minuti. Gli ultimi minuti di Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Dunque, ciao, sono Gabriele, mi metteresti gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For? Va bene, Gabriele. A seguire poi andremo ad accontentare anche Dario, vorrei ascoltare Il mare impetuoso al tramonto di zucchero, se possibile, se no una qualsiasi altra sua canzone. No, no, andremo proprio con Il mare impetuoso tra poco, caro Dario. Prima però U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

E allora Sugar ci fa dire ciao ragazzi, eh sì, perché termina qui il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001, come sempre al 338 50 38 908. E per quanto mi riguarda, tornerò a voi domani sera, giovedì 15 ottobre, a partire ovviamente dalle ore 21. Grazie, grazie per esserci state e continuate a stare sulla numero 1 in Piemonte. Vi lascio con Howard Jones, Like to Get to Know You Well. Da Sergio Marito un abbraccio, a domani.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, ci siamo. Un'altra notte da passare assieme e alla grande. Iniziate a richiedermi le vostre canzoni preferite al 338 50 38 908. Vi aspetto e auguro a tutti una serena nottata. Un bacio dalla signorina Manila 9001.

0: siamo soli.
1: Buonasera signorina 9001. Volevo dedicare a Sheila due antalene di Mr. Rain e ringraziarla di far parte della mia vita. Davide da Cumiana.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.
3: Parlarti di quel

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao cara signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare This is the time to remember di Billy Joel, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Carlo, Simone, Marco e Giulia. Stiamo giocando a Bang e vorremmo sentire Casini di Marrakech Egue.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Pedrito da Balangero. Mi fai ascoltare Shivar di Natalie Imbruglia. La dedico ai miei colleghi e a tutti i manilosi.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Adriano da Torino. Volevo dedicare a Jessica per 1.000.000 dei buon Dabash, grazie mille.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide da Pinerolo. Sono a casa che finisco un lavoro e vorrei ascoltare It's Man's World di Seal se possibile. Grazie e buonanotte. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono. Ciao signorina 9001, sono Alessio. Volevo ascoltare Cattive Abitudini di Salmo.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Antonella e Samantha. Volevamo dedicare la canzone L'ultima poesia di Ultimo al nostro collega Ciro.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
3: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Marcello Gabiella. Vorrei dedicare ai miei colleghi Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie. Grazie e buon lavoro a tutti.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: pazza musica, pazza.
1: Ciao Radio
0: musica.
1: Manila, sono Fiorella da Torino. Mi fai per piacere ascoltare una canzone di Malik Ayan? Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, mi metti per favore Don't You Worry Child degli Swedish House Mafia, grazie Andrea da Aosta. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo cosa ci richiedono. Ciao signorina 9001, sono Donato da Vercelli. Mi fai ascoltare se possibile I Am Good di B.B. Rexha, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Laura da Torino. Ti posso chiedere parlare d'amore di sei fosse non fosse possibile una sua canzone?
2: La

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Giuseppe da Grugliasco. Puoi mettere una canzone dei Pinguini per Cristian e Francesco? Grazie mille.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Radio Vanilla. Falla suonare tu.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Let's go. Sounds good.

0: I got back to the blog era one time.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Carola da Chieri. Mi puoi far ascoltare una canzone a tua scelta di Mango? Grazie e buon lavoro. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo cosa ci richiedono. Ciao Manila e ciao Manilosi, sono Ludovico da Varese. Volevo richiedere Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 2:02.